0: Sono le 3 e un minuto.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343. Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

respiro fremente di passione. Toni mi dona questo cuore, col tuo respiro un poco di illusione. Se un sol bacio mi darai tu, io non potrò la

0: Radio Sorriso, una notte da ballare.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane,
1: più giovane,
3: più giovane,
1: più giovane che mai.
4: Sono le 5 e 0 minuti.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
6: Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

0: il sorriso più giovane che mai.
1: Sono le 6:01.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17,91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17,91.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione. We'll be right back.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare.
6: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno. 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Sono le 7:04.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sorriso!
4: È il momento di Ma che bel sabato!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed iniziare con un pezzo delle nostre edizioni è qualcosa di spettacolare. La volta buona dicevo che finalmente mi libero di Albino Alberto, il mio amico Albino Alberto, che oggi si unirà in matrimonio. Che bello, lo spedisco oggi. Sarà una sofferenza. Sai perché? Questa coppia, insomma, avrà la festa che merita, insomma, anche perché è una coppia di amici che ormai hanno già due marmocchiette belle, coppia consolidata insieme da una vita, che hanno deciso, sono tanti che fanno così, insomma, si sposano dopo aver fatto figli, dopo decenni di vita assieme. Non siamo a decenni di vita assieme, però un buon percorso l'hanno fatto, insomma, hanno deciso il giorno in cui l'America festeggia l'Independence Day, no? Loro si uniscono in matrimonio. Va bene, tra gli invitati ci sono anch'io. Adesso la festa è bella per gli sposi, per i parenti, no? Diciamocelo, no? Tra amici, matrimonio, cioè, sono queste giornate che sono intermin

fatto di mettermi la con le braghe lunghe, perché io intanto adopero braghette corte già dalla metà di marzo, aprile, insomma, io sono già in braghe corte fino a novembre, non c'è. Il fatto di mettermi la braga lunga, poi la camicia con la cravatta e la giacca, guarda, sarà una sofferenza. Se mi tiravi una pedata qua, in pieno petto, la preferivo. Sto scherzando, lo faccio volentieri per gli amici, un sacrificio. Va bene. Mi hanno tentato perché hanno detto avremo il prosecco giusto, il vinello giù, allora vengo. Vabbè, dai, siamo qua, pronti per vivere questa mattina Radio Sorriso, le prime tre ore del buongiorno, ma che bel sabato, 4 di luglio, col bene che vi voglio. Adesso noi ci organizziamo anche, l'oroscopo con calma, facciamolo con calma, è sabato, l'oroscopo va alle 8, quindi dai, ne abbiamo il tempo.

0: qualcosa di cosmico, di più grande ancora. Una roba da... avete capito, no? Lui Gian su Radio Sorriso, su 7:21, buongiorno. Non abbiamo fatto parlare e me la farà pagare la nostra regina madre, perché all'inizio insomma... però ogni tanto vengo qua che sono un po' svalvolato, anch'io mi dimentico, Regina madre!
1: Al mio paese...

caldo. Mamma mia, quello che faccio io, da quando ho cominciato a spingere la caldana, mi resta altro che chiudere, e quando entro in casa, insomma, attacca un po' il clima.

sai, quelle colorate, adesso non è che posso nominarli, insomma. Vabbè, dopo vi racconto tutte. Botte da Orbi, quante pacche che si sono dati per i ventilatori, ma chiamate me.

Goldi, che bella canzone, è una delle canzoni più belle in assoluto di Rino Gaetano, è mai dimenticato artista. Va bene, le 7:30, allora, caos, i pacchi da Orbi. In una catena di supermercati, no? Il tutto per gli sconti sui prezzi di condizionatori e ventilatori. Questo è successo in Francia, dove gli sconti applicati dai punti vendita hanno provocato resse e tafferugli tra i clienti, no? Che sono accorsi a decine per accaparrarsi, insomma, gli apparecchi super economici. In diversi negozi, per riportare la situazione alla calma, è stato necessario un intervento delle forze dell'ordine. Solitamente, insomma, un condizionatore lo si compra in inverno, se vuoi avere a buon prezzo, no? Anche un ventilatore, insomma, lo devi comprare fuori stagione. Lo stesso vale per l'inverno, no? Compri quello che ti serve, la caldaia, fai le le fai in estate, no? Quando pensi che costino meno. Ma evidentemente questo caldo eccezionale in Francia, anche oltre che poi in tutta Europa, in Francia. In France, l'estate eccezionale, le caldeur, capite quando vi parlo in francese, le caldeur, l'estate eccezionale, quindi, beh, si vede questa catena di negozi, ha detto dai, spiazziamo tutti, proponiamo le climatisateur e il ventilateur a un prezzo, a una cantata da imbriague, no? A poco, no? Vabbè, una delle situazioni più caotiche si è verificata vicino a Parigi, no? Nel negozio di Saint-Germain, a ovest della capitale, dove circa 60 persone si sono messe in fila fin dalla notte, ma pensate, dopo gli 11 giorni consecutivi di afa che hanno messo in ginocchio parte della popolazione, no? Del paese France, evviva la France. Mi metti una canzone adesso, ti metti una canzone con Medeo. Conosci Medeo? Maurizio con Una spina nel cuore.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Aldo?
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Il tetto tiene ancora.
21: Aspettare costa. Nicopertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nicopertutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

con Siro, l'orchestra di Siro Facchin su Radio Sorriso. E si sono fatte già le 7:42. Buongiorno, buon sabato, sabato giorno 4 mese di luglio. 4 luglio è una data molto importante per gli States, no? Perché festeggiano gli Stati Uniti d'America 250 anni, no? Perché voi sapete, adesso facciamo un po' di cultura, intanto salutiamo tutti gli amici americani che vivono nel nostro paese, abbiamo anche alcune basi molto vicine a Radio Sorriso, nel senso geograficamente abbiamo alcune basi americane. Va bene, dove io mi auguro qualcuno anche degli americani ascolti la nostra musica da ballo, non soltanto la musica americana loro, no? Vabbè, date importante. 1776, 13 colonie britanniche si separarono dalla madre patria con una dichiarazione redatta tra gli altri da Thomas Jefferson. Ancora oggi si celebra questa ricorrenza con fuochi d'artificio e colpi di cannone, però leggevo in un altro articolo che si è stato tutto rimandato, insomma, la parata, le varie manifestazioni proprio per il gran caldo che c'è anche in America. Ogni anno il 4 di luglio gli States celebrano la conquista dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, no? E quest'anno appunto ricorre, bella tonda la data, 250 anni dell'anniversario dalla dichiarazione di indipendenza il 4 luglio del 1776, insomma, con la quale queste 13 colonie si separarono dal dominio straniero. All'epoca infatti il territorio apparteneva all'impero britannico e le stesse colonie da cui sarebbero nati poi gli attuali Stati Uniti d'America erano conosciuti come America Britannica. E qua mi fermo, insomma, ve l'ho fatta breve. E adesso devo salutare Dina Di Belluno, che è stata così carina e ha detto: Joe, mettami un paso doble tutto per me. Certo che ti metto un paso doble per te in primis, ma a beneficio di tutto il popolo dei nostri amici di Radio Sorriso, che adoro

0: Gitana su Radio Sorriso. Allora, è scaduto lo sconto sulle accise e i carburanti, no? Che non sarà prolungato, come vi dicevo prima, in coerenza con le raccomandazioni della Commissione Europea. Di fatto i prezzi di gasolio e benzina tornano praticamente alla normalità. Ieri il prezzo medio al self-service per la benzina era di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello scontro si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Praticamente il petrolio, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei $95 a barile di inizio giugno ai circa $70 attuali. Ora però paghiamo, mamma mia! A quant'è? Facciamo un giro benza, un giro colonnina stamattina? Se dovete andare a fare la benza, ecco, fate anche la foto ai prezzi, che voglio vedere, voglio rendermi conto, ok? Mi mandate la fotona al 345 48 45 663. Mamma, non si finisce mai di mettere mano al portafoglio. Sandra, buongiorno dal Friuli. Cavarzere Gianni, buongiorno. Alessia, Udine, poi t'ascolto con calma. Luigina, Treviso. Caterina, Udine. Andrea, Vicenza, e qua mi fermo, eh. È finita la prima ora, la seconda sarà dedicata all'oroscopo del giorno.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Io aspetto l'estate per le vacanze.
8: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
9: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
11: Sorriso!
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 8:04.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
16: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti, che si celebra oggi, ieri ha detto: gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace. Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dalla cassaforte della farmacia, rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. Egitto elimina l'Australia ai rigori. La Colombia batte il Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo l'anno più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
22: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: polca dal titolo Tombola con il gruppo La Vaporiera su Radio Sorriso, 8 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Guarda, Paolo l'Alpino è lì, attento sempre a quello che dico, e mi manda, mi fa il giro pompe. Allora, vediamo un po', dov'è sto posto? Dovete essere, aspetta, Legnago? Legnago, Ipertosano Legnago. Allora, la benza è a 1,79 e il diesel è a 1,78 e 9. Caro. Buongiorno alla nostra amica in procinto di partire, alla nostra Miriam che sta in partendo per le vacanze. Dopo parleremo di Esodo, ne abbiamo parlato anche ieri ampiamente, ma torneremo sull'argomento oggi perché primo Esodo del mese di luglio, roba da bollino rosso fino a domani mattina, in partenza. Poi verso sera ci sarà il bollino arancio per l'esodo di ritorno, perché c'è chi va e c'è chi ritorna. Anche lunedì mattina la giornata sarà un po' compromessa nelle varie arterie stradali e autostradali. Allora, la Miriam se ne va lì, niente, è vero, vai a prenderti il sole, t'hanno fregato, cos'è? Il braccialetto della Pandora che portavo sempre con me, a cui tenevo moltissimo. Quanto mi dispiace. Ti faremo un regalo noi, dai, ti regaliamo noi un braccialettino della Pandora, ok? Sei d'accordo? Se vuoi il braccialettino del Pandolo, tolgo il mio e te lo regalo. Va bene, siamo d'accordo così. Va bene, adesso mi devo occupare anche di un simpatico amico di Radio Sorriso che oggi festeggia un importante traguardo. Pronto?
1: Ciao Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Oggi volevamo fare gli auguri al nostro nonno Gianfranco, parte di Daniel e Sofia.
0: Ciao.
1: Una canzone allegra di Lorenzo Pilat, qualsiasi.
0: Va bene.
1: Ciao
0: nonno Gianfranco. Allora, ho scelto questa di Lorenzo Pilat. È un blues, Mule Skinner Blues.

abbastanza allegra, nonno Gianfranco, eh? Penso proprio di sì, è mule proprio Skinner Blues. Io pensavo mule, mule come le mule triestine, invece no, mule Skinner Blues, così la pronunciava Lorenzo Pilat, che saluto perché lui ci ascolta da Trieste, è vero? Le 8:15 è il momento di partire con l'oroscopo del giorno di questo sabato 4 di luglio. Primi tre segni: Ariete, respingete il vittimismo. Sforzarsi di risparmiare e non strafare non significa rinunciare a tutto, ma agire con misura e parsimonia. Non continuate a trovare delle scuse per evitare un confronto più schietto e profondo con la vostra dolce metà. Segno del Toro: nella mattinata qualcuno potrebbe rendervi la vita difficile, non lasciatevi mettere in crisi. Tutto si ridimensionerà. Non seguite il primo impulso che vi porta ad arrabbiarvi con la persona amata o sfuggirlo. Ritroverete pace e serenità grazie all'affetto della vostra famiglia. Gemelli, serata sensazionale per i giovanissimi del segno. Se siete in vacanza o costretti a lavorare non conta, in ogni caso vi divertirete tantissimo grazie alla compagnia di amici spensierati e sinceri e per qualcuno di una splendida persona, ok? Ecco, mi fermo. Andiamo a regalare agli amici che appartengono ai primi tre segni dello zodiaco una Marianna Lanteri dannata con dipingere l'amore.

Buongiorno, svegliati bene, stamattina siete in forma, siete in piena forma voi di Radio Sorriso, vi conosco. Sabato mattina poi, Cancro, andiamo avanti, Cancro, grazie a Mercurio amico il senso dell'umorismo e l'acutezza di pensiero saranno molto spiccati e gli amici faranno a gara per incontrarvi, avvertirete forte la sete di avventura, lasciatevi vivere come più vi piace, senza alcuna esitazione. Leone, vivrete attimi di felicità e di grande sensualità in compagnia della vostra dolce metà. Godeteveli senza porvi troppe domande, non dureranno in eterno ed è meglio approfittarne. Per risolvere un fastidioso problema familiare, affidatevi ad un amico sincero. Vergine, sollecitati dall'inerzia e gli altri, proporrete soluzioni molto valide e indubbiamente sarete apprezzati, ma qualche vostra idea sarà giudicata irrealizzabile. Potrete far colpo con la simpatia su una persona che a sua volta vi ha ferito con la bellezza. Ma pensa a te. Signor Chinosi.

0: Sonia su Radio Sorriso alle 8:30, alle 8:30 è il momento di fare la pubblicità, giusto due minutini, intanto ne approfittiamo anche per bere il caffettino e poi torniamo con quella che sarà la seconda parte del nostro oroscopo del giorno. Se volete chiamarmi fatelo utilizzando i numeri che conoscete, in primis il 345 48 45 663.
1: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica. Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti su Radio Sorriso, ciliegie in fiore, la canzone che abbiamo sentito stamattina in questo sabato 4 di luglio, col bene che vi voglio. Andiamo avanti, va, con altri tre segni e lo zodiaco Bilancia. Non sarà un sabato facile, e se qualcuno di voi sta attraversando un periodo di crisi affettiva avvertirà ancora più acutamente la distanza che lo separa dalla persona amata. Non disperate, comunque potrete recuperare un po' di ottimismo grazie all'affetto dei vostri amici. Scorpione, se recentemente avete avuto problemi, ricordatevi che da adesso le situazioni possono cambiare, a patto che siate più riflessivi, più comprensivi e un po' più modesti. Saranno queste le basi per ottenere buoni ed improvvisi successi. Probabili contrasti per quanto riguarda l'amore. Sagittario, i cambiamenti già annunciati dal destino possono realizzarsi con vostra piena soddisfazione. In amore dovreste aver superato ogni dubbio e potrete quindi prendere coraggiosamente la decisione a lungo meditata. Chi vuole uscire da una relazione non aspetti. Va bene, e adesso andiamo a Conegliano. Andiamo a trovare Sonia, che ha bisogno

uno zingarone, uno zingaraccio. Va bene, che fa il pazzo anche. Va bene. 10 minuti e saranno le 9 del mattino. Adesso io vorrei saltare il Capricorno. Poi mi chiama Diego. A proposito, Gianni, com'è andata la pescata? Organizziamo a casa tua o a casa mia? Perché è andato a pescare ieri, quindi. Se è andata bene la roba, chiamami che ci mettiamo d'accordo. Io porto il vinello, ok? Porto il vinello, così pesce, vinello bianco, c'ho il vinello anche giusto, così andiamo a casa con la simmia entrambi. Sai che cantate. Capricorno, oggi avrete la possibilità di conoscere una persona che vi farà battere forte il cuore e che potrà diventare molto importante per il vostro futuro sentimentale. La riuscita del rapporto dipenderà dal vostro atteggiamento. Mettete da parte timori e insicurezze. L'acquario. La luna oggi nel vostro segno promette di aiutarvi a gestire al meglio le relazioni sentimentali e professionali. Apertura al dialogo, cordialità e intelligenza vi permetteranno di rendere più costruttivo ogni rapporto. Pesci, potrete decidere di passare qualche ora all'insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. In amore, non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l'animo di chi vi è accanto. E questo è tutto per quanto riguarda l'oroscopo. Torneremo domani con questo appuntamento qualche minuto dopo le ore 7 del mattino.

0: Susanna, Susanna Pepe. Siamo praticamente in chiusura anche di questa nostra seconda ora di Ma che bel sabato. Sabato giorno 4 di luglio con...
1: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti gli amici anche lui. D'ascolto, Larry Campalto che vi augura un buon fine settimana. Ciao!
0: Sentilo! Anche con Larry Campalto che trovo in queste ultime settimane particolarmente sereno. Il fatto di non portare più il nipotame a scuola, sai. Si è rasserenato. È in ferie, è in vacanza, ma ricominceranno le scuole. Va bene, il numero 345 48 45 663, numero per raggiungere la vostra radio del corazon, è vero. Questa è la radio che vi fa compagnia in qualsiasi momento del giorno, anzi rappresenta la migliore compagnia in qualsiasi momento del giorno, ma anche di notte, perché di notte passiamo certe musiche, ragazzi. Passiamo certe musiche. Mi è capitato in settimana di ascoltare in un viaggio, naturalmente, notturno, 2-3 di notte, che tornavo con degli amici e ascoltavamo Radio Sorriso, certi tanghi, certi valzer, certe mazurche, certe polche. Mamma mia, cosa fotonica meravigliosa. Quindi l'orecchio deve essere sempre puntato sulla frequenza di Radio Sorriso, e se proprio dovete guardare la televisione, ma scegliete la televisione, il canale televisivo di Sorriso TV, perché qui associate anche i volti, naturalmente, i vostri beniamini, no? I personaggi che sentite alla radio in televisione li vedete anche con i video, no? Ok, adesso chiudo questa seconda ora con un valzerino di quelli giusti, assieme a Massimo Andreotti.

0: state ascoltando Ma che bel sabato! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
2: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
3: Balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari, 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia, 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia, ai rigori la Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste Breaking News di TGcom 24.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sorriso!
6: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
1: Eh sì, Mamma Music, Edizioni Mamma Music con la signorina Federica Cocco, che brava, che bella anche. Perché come dico sempre, anche l'occhio vuole la sua parte.

0: il nostro amico Raffaello.
1: Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Idro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Idro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche ad andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro.

amore sognando. Le 9:27, grazie naturalmente all'azienda BM Steel, grazie a questo insuperabile, sempre molto energetico Raffaello, ma che bello, che bello, che bello. Adesso io riprendo in mano il discorso qua musicale, perché mi devo occupare anche di voi, Donatella, Donatella di Buia. Ciao, saluto Donatella, la Barbarella e tutti gli amici che ci ascoltano lì da quelle zone del Friuli Venezia Giulia, veramente molto belle. Beniamino, Silea, un abbraccio anche a te. Poi Diletta, vorrei dedicare mamma a mia madre Lucia, che oggi mi compie 80 anni splendidamente portati, e ringraziarla per ogni cosa che ha fatto

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
15: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso.
20: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: lo immagina Lara Agostini Band.
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Quella, 20 minuti e saranno le 10 del mattino, ma buongiorno ai nostri amici di Radio Sorriso che di sabato e di domenica in questo periodo di vacanza si concedono qualche ora di nanna in più. Bravi, fate bene, ne avete diritto, pieno diritto. Attenzione perché da ieri è scattato l'esodo estivo e luglio è già praticamente da bollino rosso. Sono previste 12 giornate decisamente molto critiche. Avremo 4 weekend, sto guardando la viabilità in Italia nelle varie arterie stradali ed autostradali con l'ausilio del centro di coordinamento nazionale. Bollinatura del traffico, 12 in rosso, i primi 4 fine settimana di luglio saranno caratterizzati da ben 12 bollini rossi per traffico intenso con possibile criticità. In pratica le stime prevedono condizioni identiche nei fine settimana a partire già dalle giornate, dai 4 venerdì, praticamente a partire da ieri e fino al 24. Quindi 3 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26, queste sono bollinate di rosso. In ciascuno dei 4 venerdì si attendono mattinate da bollino giallo per traffico intenso con flussi in uscita dalle grandi città e diretti verso le località di villeggiatura, sia di mare che di montagna. Gli stessi flussi si intensificheranno nel pomeriggio con il bollino che passerà a rosso, quindi se parti di venerdì mattina è abbastanza scorrevole la cosa, poi già dalle prime ore del pomeriggio del venerdì, insomma, bisogna fare massima attenzione. Cioè, voi ne abbiamo parlato anche ieri, ma ne parliamo oramai da anni, sapete benissimo come comportarvi, non dovete avere nessuna fretta di arrivare nelle varie località di vacanza, non dovete farvi prendere dall'ansia, dal nervoso se vi trovate ad un certo punto la colonna che vi dovete fermare e stare lì. Aspettate, no? Siete in vacanza.

Eton con Grazia Guerra su Radio Sorriso, quando mancano 12 minuti esatti alle 10 del mattino. Allora, aspetta, perché da stamattina che stavo scartabellando perché avevo il sospetto di aver preso una tramvata, sai, perché adesso ne approfittano quelli che vendono la frutta e la verdura. Ho detto, mamma mia, quanti soldi ho speso. Però diciamo che ero convinto io di aver preso la tramvata, ma sono stati precisi. Stavo considerando, o meglio, sempre tanto per me, capito? Perché sono un po' eraccia. Però dai, ho pagato in linea con tutto l'andamento della nostra bella penisola, insomma. Perché sai, cosa mangi in questo periodo? Mangi la frutta, mangi la verdura, e i prezzi, naturalmente, soprattutto nel periodo estivo, vanno un po' su. Però dai. A tal proposito, avevo il sospetto sull'anguria, ho detto, ma così tanto costa l'anguria? Ma no, ho pagata poi tanto, insomma, stavo controllando i vari mercati nelle varie zone d'Italia, insomma, nonostante l'altalena meteorologica che sta interessando il nostro paese con queste temperature estreme, i mercati dell'ortofrutta nazionali all'ingrosso dimostrano resilienza. La spinta dei consumi, e soprattutto nel fine settimana, e l'accelerazione della stagione turistica mantengono vivace la domanda di prodotti freschi, offrendo ai consumatori diverse opportunità, naturalmente per risparmiare qualche centesimo, no? Per una spesa stagionale e sostenibile. Stavo guardando appunto il report della borsa della spesa, no? E di Italmercati. Vabbè, dai, i prezzi sono un po' ovunque uguali. Voi cosa consumate? Melone, l'angurione, la noce pesca, perché la pesca, quella con il pelo, non riesco a mangiarla proprio. C'ho un rifiuto, perché quando mi tocca il palato mi procura fastidio. Le albicocche, tutta questa roba qua, mangiate i pomodori, mi faccio certe terrine di pomodori che sono una roba fotonica. E voi mi direte il peso. Volete farmi piangere proprio sul finire?

vuoi sapere? Vuoi sapere chi canta questa canzone? Il titolo di questa canzone è la mia vita, Mauro Levrini. Ho finito, ragazzi, ciao, ciao. Noi ci ribecchiamo comunque domani mattina. Senti, sto già muovendo tutti i muscoli del mio corpo. Domani mattina tra le 7 e le 9 in primissima parte di giornata, sarà un'altra bella.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine, e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sorriso!
10: È il momento di Mattinatamente Insieme.

sabato insieme. Sorrisini, buongiorno, buongiorno dal vostro Alex, pronto ad accompagnarvi fino alle 13 con i grandi successi della musica da ballo di ieri, di oggi, di sempre, insomma tante belle novità come di consueto, e soprattutto l'appuntamento ormai imminente con Radio Sorriso, perché stiamo per tornare a Rosolina Mare. Attenzione, attenzione, è veramente una manciata di giorni e martedì sera ritorniamo con grandissimo, grandissimo piacere in Piazza San Giorgio, ma tra poco ve ne parlerò sicuramente in dettaglio. Intanto io vi ricordo come sempre i numeri per comunicare con noi, le telefonate 0423 736 680 oppure 736 681. Mentre per i messaggini, o se volete inviarci qualche audio vocale, ne sarei davvero felice di sentire anche le vostre voci, 345 48 45 663. Partiamo con le novità, con questo bel Alligalli edizioni Abi Record Bagutti. Arriva Francesca Mazzuccato, questa è Bugiarda. Buona musica e buon divertimento con Alex su Radio Sorriso.

0: La grande voce di Matteo Tarantino con Il tempo se ne va, e anche lui sarà tra i grandi ospiti martedì sera 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio.
1: Balliamoci sopra, buttiamoci.
0: E oltre a Matteo Tarantino con noi avremo Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco e Niagara, Daniela Cavanna, Veronica Cuneo con gli speaker di Radio Sorriso, Iris, Max e Alex. E ovviamente a presentare questa grande serata saremo io insieme per la prima volta a Giusy Mercury. E allora non mancate, perché oltre a questi grandi artisti avremo anche le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. E allora non mancate, martedì sera 7 luglio si balla su pista in acciaio sotto le stelle di Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ritorna il nostro spettacolo, il Balliamoci Sopra, molto molto atteso. Con noi, ripeto i nomi, grandi artisti: Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Niagara, Daniela Cavanna, e poi avremo anche lei, Veronica Cuneo. Chissà se ci porterà i suoi rossi tramonti. Martedì sera vi aspettiamo a Rosolina Mare.

0: Ciao Alex, sono Adriana di Vigo d'Azzere, in questo momento mi trovo a Sottomarina, ai mini campi, mi sto godendo il sole che non c'è, un po' nuvoloso, ma ti voglio salutare, te e tutti gli ascoltatori, compresa la Paoletta che si trova a Cavallino. Ciao, un abbraccio forte, ciao ciao.
1: Un saluto a queste due grandi amiche, Adriana di Vigo d'Arzere e la nostra Paoletta, un bacione grande, buon sole, buon mare. Salutiamo anche la nostra Nazarena di Roccafranca, ciao Alex, buon sabato, un bacione grande a te e a tutta la famiglia ovviamente. E allora abbiamo ascoltato anche questo nuovo ballo di gruppo firmato Daniela Cavanna, la casa JJ. Anche lei sarà con noi martedì sera in quel di Rosolina Mare, appuntamento imperdibile. E ancora buongiorno, buongiorno simpaticissimo direttore, buon sabato da Giuseppe di Villafranca, grazie di cuore. E noi proseguiamo in musica, anche lui sarà con noi martedì sera con Sei Unica, arriva la baciata, Diego Zamboni.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: No!
10: Sì!
9: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
14: Sorriso.
15: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Io aspetto l'estate per le vacanze.
17: Io? Per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
18: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
16: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Abbiamo ascoltato anche Marco e Niagara con Pazzi come noi, e se avete voglia di fare acquisti veramente vantaggiosi, io vi ricordo che sono partiti e sono fantastici i saldi estivi di Vendrabini Abbigliamento, capi esclusivi di tendenza, prezzi incredibili per rinfrescare il vostro guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendrabini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto, a due passi dalla nostra sede radio. Terminata diretta andrò anch'io ad acquistare qualcosa perché ne vale davvero la pena. Saldi estivi Vendrabini Abbigliamento, I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto, Treviso. Proseguiamo in musica, anche lei sarà con noi martedì sera. Giusy Mercury, Miracolo d'amore, le sue belle canzoni.

Mister Domenico con Quelle Notti su Radio Sorriso in questo sabato 4 di luglio con Alex, ricordo, fino alle ore 13, e dopo di me ritorna dalle ferie la nostra Iris, quindi avrete modo di godervela in questo bel pomeriggio. Salutiamo Maria di Marghera, mandiamo un bacione anche all'amica Leonide di San Vito a Tagliamento, al marito Egidio, poi vi accontenteremo con il brano che ci avete chiesto, e poi auguri per i 58 anni di matrimonio a Anna e Sergio di Zelarino. Il primo luglio hanno festeggiato questi 58 anni insieme. Congratulazioni veramente di cuore. Salutiamo anche la nostra mitica Giannina. Ciao caro amico direttore, sono Gianna, gentilmente se mi dedichi una bella canzone che mi faccia venire la voglia di lavorare oggi farai relax, un abbraccione. Ma non si può, ma non si può, cara Giannina. E poi dai, la prossima canzone è anche per te. Intanto noi proseguiamo ringraziando anche l'amico Guido di Verona, un salutone a te, un salutone anche alla splendida Elena Camo con un augurio di buon compleanno visto che li ha festeggiati una manciata di giorni fa. Oggi dalla pagina Facebook scoprirete che è anche il compleanno di un altro grande artista della fisarmonica e non solo, il mitico Paolo Bertoli, quindi tra poco uscirà anche il post per lasciare il vostro commentino, il vostro augurio. Ancora novità su Radio Sorriso, Mare Dentro, lei è Marianna Lanteri.

0: E abbiamo dato la carica anche alla nostra mitica Giannina di Villorba, un bacione con Galassi, Ioserito, Cimarelli, Olivotti e i Philadelphia, Las Palmas, i successi dell'estate. Andiamo a salutare anche Luigina di Morgano, un bacione, buon sabato e buona giornata anche a te. E ancora gli amici Giovanni e Rosetta, che bello rivedervi ragazzi!
1: Las Palmas!
0: Uela, un bacione, buongiorno direttore, ti auguriamo una buona giornata, che bello, ci vediamo prestissimo, tra qualche ora, grazie. E ancora, andiamo a salutare, vediamo chi mi scrive qui, perché siete veramente in tantissimi. Dobbiamo ringraziare, eccolo qua, gli amici di Belluno, buongiorno a tutto lo staff di Sorriso, oggi il tempo è molto bello e finalmente si respira perché le temperature sono più accettabili, se possibile un bel tango, non abbiamo quel titolo che mi hai mandato però ne abbiamo già pronto un altro e salutiamo i carissimi amici Franco e Nano da San Gregorio nelle Alpi Belluno, Bruno Bressi a Media Luz.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Io aspetto l'estate per le vacanze.
2: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
7: Balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 11:01.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl,

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Sorriso.
3: Giornale radio. E fu così che il signor Giovanni

Ciao Alex, sono Simone di San Martino di Lupari. Vorrei ascoltare Armando Savini con la suocera Camilla Mazzurca. Accontentata anche questa richiesta, davvero con immenso piacere. Ritorniamo a noi, salutiamo l'amica Gianna che ci richiede un brano di Gianni Dego. Abbiamo scelto un bel valzerino dei suoi successi. Ascolteremo Stai con me. Tutta per te, carissima Gianna, è stato un piacere risentirti. Ci spostiamo adesso invece a San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, perché la nostra mitica Vilma vuole fare gli auguri di buon compleanno al marito Rino, che oggi compie 91 anni. E allora tanti auguri da tutta Radio Sorriso. E da poco tempo hanno anche festeggiato, pensate un po', Vilma e Rino hanno festeggiato 63 anni di matrimonio. Congratulazioni, veramente un'emozione farlo in diretta questo augurio, anche perché al giorno d'oggi non so se sentiremo ancora questa cifra, 63 anni di matrimonio. Congratulazioni, vi dedico con tutto il cuore il vostro brano preferito, Destino, Sandrino Piva.

La voce di Gianni Dego, stai con me il valzerino. Ciao Alex, sono Lucia da Valeggio sul Mincio. Volevo dedicare Stella Gigante di Gianmarco Baguti alle mie nipoti Aurora, Celeste e Bianca. Che nomi meravigliosi, tra l'altro. Un saluto a tutti voi, grazie mille da Lucia. E allora ti accontentiamo con questa Stella Gigante.

Veronica Cuneo insieme a Matteo Benzi e questa Figlia dei Monti, brano in gara al Festival di San Liscio. Noi ci siamo appena tornati, siamo tornati ieri sera con Iris e niente, purtroppo a causa del maltempo il festival è stato posticipato al 10 di settembre, quindi in una serata unica ci sarà San Liscio 2026. Purtroppo il meteo non è stato dalla nostra parte, però ci sarà questo grande recupero il 10 di settembre, sempre a Gatteo Mare, quindi continueremo ad ascoltare

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Eccoli. C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
14: Io aspetto l'estate per le vacanze.
13: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
15: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
14: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.

0: Le novità di Rossella Ferrari e i Casanova, sei la fine del mondo su Radio Sorriso, 11:38 minuti. Vi ricordo che verso le 13 presenterò anche il mio nuovo singolo dell'estate che si intitola L'amore è l'amore. Mamma mia che bello, parliamo sempre d'amore solo nelle canzoni però, eh? Allora, andiamo a salutare anche Luca di Latisana, ci richiede un brano di Enrico Marchiante. Abbiamo scelto Parenti Serpenti, un bel valzerino perché non abbiamo altri generi del nostro caro Enrico. Intanto grazie Luca per essere sintonizzato su Sorriso. Ciao ragazzi di Sorriso, siamo la compagnia di Cartura, volevamo ascoltare il mix di Neck, Orchestra Voice, grazie mille da parte di Valentino.
1: Laura non c'è.

Voilà, il valzerino con Enrico Marchiante. Si continua ancora, amici. Andiamo a salutare l'amica Teresa di Treviso che fa le congratulazioni e abbraccia i suoi 5 nipoti che sono stati tutti promossi. Quindi tutti bravi a scuola. Complimenti anche da parte nostra, ovviamente. Tra poco vi ricorderò un altro bel appuntamento con Radio Sorriso, perché dopo Rosolina Mare, destinazione Jesolo. Torneremo in piazza Torino e tra poco vi svelerò quando, come e con chi. Intanto noi proseguiamo con Michele Rodella, Tra fiori e neve, per accontentare appunto l'amica Teresa.

0: Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini, Stessa anima, anche questo brano in gara a San Liscio 2026, che ricordo è stato posticipato a giovedì 10 di settembre causa previsioni meteo avverse. Intanto noi proseguiamo ancora ricordandovi l'appuntamento di martedì sera. Mi state chiamando e so che siamo veramente in tanti e sarà davvero un piacere ritrovarvi.
1: Balliamoci sopra, buttiamoci in pista.
0: Una notte tutta da ballare su pista in acciaio sotto le stelle di Piazza San Giorgio, Rosolina Mare, il sorriso in piazza che ritorna con lo spettacolo di Radio Sorriso. Balliamoci sopra, dove si balla, si canta e avrete anche la possibilità di ballare con i nostri grandi ospiti Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna, le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance, e a presentare la serata saremo io e Giusy Mercury. Non abbiamo rotto la coppia con Elisa, è solamente che lei giustamente è in ferie, le ferie sono sacre, quindi la ritroverete in qualche altro bel contesto con Radio Sorriso. Però per martedì sera sarò affiancato da questa grande artista che è appunto Giusy Mercury. Martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Vi aspettiamo, il tutto con ingresso libero a partire dalle 20:45. Ballo divertimento con i nostri grandi ospiti. Con noi Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Marco Iniagara, Daniela Cavanna e la splendida Giusy Mercury, che oltre a presentare con me la serata ci farà ascoltare anche le sue belle canzoni. Una delle sue hit sta per arrivare, Baciata dalla Luna.

Baciata dalla luna, lo saremo tutti insieme a Giusy Mercury e i nostri grandi ospiti al Balliamoci Sopra Rosolina Mare martedì sera, ragazzi, manca pochissimo. E allora insieme a noi ci sarà anche lui, Matteo Tarantino.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e 5 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, nel Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set. Lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Radio Sorriso.
13: Più giovane
12: che mai.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri...
5: Sorriso!
6: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Mambo, Mary Rinaldi su Radio Sorriso, il brano edizioni musicali Caramba, le 12:12 minuti in questo sabato 4 di luglio con Alex, ricordo, fino alle ore 13, dopodiché arriverà anche la nostra Iris, quindi mi raccomando tutti sintonizzati, anche perché verso le 13 presenterò questo mio nuovo brano che vi anticipo, si intitola appunto L'amore è l'amore. Intanto noi proseguiamo sempre con le grandi novità dell'estate, Francesca Mazzuccato, questa è la sua Vorrei fermare il tempo.

Quanti ricordi ascoltando questo Paso Doble in Mirage Noce a Madrid. Ciao Antonella, grazie per essere sintonizzate e soprattutto buon lavoro, e come sempre un saluto anche a Stefania e Dennis, un abbraccione, grazie mille. Ole, Noce a Madrid. Si continua ancora e mandiamo un saluto a Rosetta che mi manda questa foto con una grigliata pazzesca. Mamma mia, ragazzi, mi viene fame, vi dico la verità. Grazie mille per aver condiviso con me il vostro super pranzo. Salutiamo Fiorenza. Buongiorno Radio Sorriso, vorrei ascoltare Dillo alla Luna per fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Andrea da parte di Bruno, Sara, Luca e Sabrina. Grazie e un abbraccio. Grazie Fiorenza, tanti tanti auguri al tuo Andrea, ovviamente. Con Stefania e Valentina arriva Dillo alla Luna, i brani di Radio Sorriso.

Questa estate la mia voce insieme a Sara Tommasi, una bella collaborazione, pazza estate! E con questa pazza estate io vi ricordo il prossimo appuntamento con Radio Sorriso, una serata tutta da ballare, il Sorriso in Piazza che ritorna a Jesolo in Piazza Torino giovedì 23 luglio. Dalle 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, i balli di gruppo, l'animazione, i gadget con Alex, Iris e Giovannino. E con noi anche i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, dei maestri Alessia e Stefano. Quindi saremo pieni, pienissimi di coreografie, divertimento, voglia di stare insieme sotto le stelle di Jesolo, Piazza Torino, giovedì 23 luglio. Alex, Iris, Giovannino e i ballerini Prestige, non mancate, il tutto con ingresso libero. Giovedì 23 luglio, Jesolo, Piazza Torino, ritorna il Sorriso in Piazza. E a questo punto noi torniamo alla tradizione, lo facciamo con Roberta Cappelletti, Verso casa mia.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Io aspetto l'estate per le vacanze.
13: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
14: Balliamoci sopra.
12: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sala? Una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 6...
7: Sorriso!
19: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
20: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Un grazie alla Vocal Sound, parte della famiglia di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato il brano del mese con Elena Cammarone. Sei tutto, 12:40 minuti. Andiamo avanti ancora con Pietro Galassi e Aurora Codazzi. Scusami.

Brasileira, anche questo brano in gara a San Liscio 2026, che ricordo si terrà giovedì 10 di settembre, è stato posticipato a causa del maltempo. E noi ritorniamo in diretta, e tra poco avrò io il piacere di presentarvi il mio nuovo brano dell'estate, una grande collaborazione, e sarà con noi anche il produttore di questo brano, con il quale ho avuto il piacere di collaborare per questa prima esperienza, Carlo S, che sarà con noi tra poco in diretta telefonica, così diamo il giusto peso e la giusta presentazione a questo brano bellissimo che si intitola L'amore è l'amore. Intanto proseguiamo, arriva Tony Atodisco, i suoi successi, Se avessi ali.

0: Ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato questa Amare di nuovo Graziano Cianni alle 12:56 minuti. L'abbiamo preannunciato stamattina e ormai ci siamo. Sono pronto per presentarvi questa bella novità dell'estate, e non poteva mancare il produttore di questo brano. Ciao Carlo S, benvenuto.
1: Ciao, un saluto a te Alex e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te per questa bellissima collaborazione con questo brano che sicuramente piacerà molto, perché il tema principale è l'amore, proprio il titolo, l'amore è l'amore, più amore di così non si può.
1: Giusto.
0: Com'è nata, Carlo, la tua collaborazione nel mondo della musica da ballo?
1: Ma allora, io arrivo dal mondo della musica dance, ho collaborato con tantissimi, diciamo, artisti della musica dance degli anni 90, e in una precedente, diciamo, esperienza radiofonica ho avuto modo di conoscere molti artisti della musica da ballo, perché quell'emittente aveva anche un'emittente gemella che si occupava di musica da ballo, e quindi ho iniziato a conoscere delle persone, e poi con il tempo sono andate delle prime collaborazioni, i vari Pietro Galassico, Metto Disco, tutti questi nomi qua della musica da ballo. Piano piano, insomma, sto facendo dei brani anche con loro, quindi mi sto occupando ultimamente sia della parte dance che anche del settore della musica da ballo. Dicendo tante canzoni anche di questo settore.
0: Anche perché il mondo della musica da ballo va veramente scoperto e ha delle qualità veramente importanti, come stai appunto raccontando, no?
1: Esatto. Si ha la possibilità di lavorare con tanti professionisti, musicisti, cantanti che, insomma, che sono molto molto professionali, con cui è sempre un piacere collaborare.
0: Allora, entriamo nel vivo di questo brano, di questa novità. L'amore è l'amore. Com'è nata questa canzone? Raccontiamo un po', insomma, lo stiamo per presentare ufficialmente.
1: Sì, allora, il brano nasce da me e da un mio collaboratore che si chiama Emanuele, che saluto, e Matteo Unetti, quindi Emanuele Curai, Matteo Unetti insieme a me. È un brano che, insomma, è nato un po' per raccontare la frenesia della vita attuale, dove, insomma, siamo sempre di corsa e magari ci dimentichiamo delle cose più importanti, che sono le persone più care che abbiamo vicine. E quindi insomma, in tutto questo marasmo, in tutto questo tutti gli eventi velocissimi che contraddistinguono le nostre giornate, dobbiamo ricordarci sempre che alla fine l'amore è l'unica cosa che ci può salvare, e quindi questo è un po' il messaggio di questo brano, l'amore è l'amore, quindi lo scoprirete, ecco, gli ascoltatori lo scopriranno solo ascoltando il testo di questa canzone.
0: Esatto, un testo che mi è piaciuto, un testo molto attuale che ho abbracciato subito, quindi sono felice e pronto di presentarvelo ufficialmente in diretta su Radio Sorriso, poi insomma avrete modo di richiederlo, di riascoltarlo quando vorrete. L'amore è l'amore. Carlo, grazie infinite per essere stato con me.
1: Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.
0: Grazie di cuore. E noi ci prepariamo per ascoltare L'amore è l'amore. A tutti voi!

0: Avete ascoltato Mattinatamente insieme.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 5 minuti.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Sorriso!
0: È il momento di Un pensiero per voi!
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ci siamo ascoltati grazie all'edizione Trevisan, anche simpatica cumbia Luca Roncari. Buon pomeriggio a tutti, sorrisini belli, sorrisini cari, sono tornata. Dopo le mie vacanze sono tornata. Buon pomeriggio da Iris, in vostra compagnia per le prossime orette. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per comunicare con me: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Salutiamo Janine di Paese che dice: ciao, mi potresti fare ascoltare Te Chiero di Irma Di Benedetto? Purtroppo la canzone è passata ieri, dice, altrimenti qualcos'altro, mi piace tutta la musica da ballo. Allora andiamo ad ascoltarci uno dei nuovi singoli di Francesca Mazzucato, Gitana, sulla radio più giovane che mai, cioè Radio Sorriso. Hey!

Dani Mossa Band con Caliente sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Salutiamo Gianina di Paese, saluto anche Stefano di Pordenone, un abbraccio forte a te e buon lavoro, perché lui sta in questo momento, si sta dirigendo, dice, verso il campo per fare qualcosa. Secondo me se aspetti un paio d'ore forse è meglio, anche due o tre orette, perché se si esce verso le 5 la temperatura, diciamo, è ancora accettabile. Poi adesso si può lavorare, insomma, dalle 5 alle 9 tranquillamente, perché il sole lo permette. Continuiamo con la musica, arriva Armando Savini con il valzer Riviera Romagnola e subito dopo Simona 40.

meno stress. Saluto Stefano che mi dice c'è un po' di vento da queste parti e senza umidità si sta bene. A Spilimbergo, 500 metri sopra il livello del mare, vi c'ho molte piante di tutti i tipi, nel campo le ho messe io, vi saluto tutti. Quindi un buon lavoro Stefano, una buona giornata. Continuiamo con la musica, arriva un bel terzinato Michele Ranieri con Ad un passo da te. Subito dopo invece Alessandro Ruggero con il suo sax e Sax in Blu. Sulla radio più giovane che mai in compagnia di Iris in questo pomeriggio, 0423 736680 se avete piacere di parlare con me.

Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, come quando fuori piove, la Suonami Band. E ricordo ancora che tra pochissimo ci sarà il nostro direttore Alex qui in diretta con Daniela Cavanna a presentare il suo nuovo singolo. Salutiamo l'amica Graziella. Graziella che ci ha chiamato da Conegliano e ci richiede il prossimo brano di Matteo Bensi, Ponte di Ferro. E poi salutiamo anche Walter di Campo San Piero. Adesso controllo, Walter, se riesco ad inserirti questa canzone, altrimenti mi devi richiedere qualcos'altro perché ho paura di non avercela più. Un abbraccio forte, Walter, da Campo San Piero. Quindi se mi richiedi qualcos'altro, molto molto volentieri. Andiamo con Matteo Bensi e Ponte di Ferro.

0: Matteo Bensi con Ponte di Ferro, e tra pochissimo qui in diretta su Radio Sorriso Daniela Cavanna, che ci presenterà il suo nuovo tour 2026 dal titolo, beh, lo dice lei poi il titolo, perché sentiremo anche il suo nuovo singolo proprio legato al titolo del tour 2026. Detto questo, noi ci ritroviamo tra qualche minuto qui in diretta a Radio Sorriso con il nostro direttore Alex e Daniela Cavanna.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sorriso!
12: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
13: Eccoli!
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Le novità dell'estate su Radio Sorriso, boom boom d'amore, un bel Alligalli firmato Daniela Cavanna. Iris, l'abbiamo anticipato poco fa, abbiamo una bella sorpresa per i nostri ascoltatori.
1: Eh sì, perché sarà lei a presentarci il tour 2026, che tra l'altro tour da cui prende il titolo anche dal suo ultimo singolo. Ciao Daniela!
2: Ciao Iris, ciao Alex, un saluto a tutti!
0: Ti abbiamo presa così un po' di sorpresa oggi, però volevamo veramente presentare con te queste belle novità.
2: Guarda, mi fa molto piacere, tanto è telefonata, quindi non mi vedete in video, è a posto, è meglio così, perché c'è una faccia abbastanza stravolta. Siamo in viaggio, stiamo andando a Perugia.
0: Fantastico, ma io voglio anche chiederti, è perché sì, ho visto dei video, delle foto, ho anch'io passato una serata un paio d'anni fa in quel locale meraviglioso. Com'è stata ieri sera la balera dell'Ortica?
2: Guarda, te l'avrei chiesto io, perché ho visto una foto che avevi la, che indossavi la maglia della Valera. Sì. E allora te l'avrei chiesto. Noi siamo amici dei proprietari da tantissimi anni e da tantissimo tempo. Vado a suonare alla Valera dell'Ortica adesso e alla Sala Venezia prima, perché insomma aveva due locali, adesso c'è soltanto questa Valera dell'Ortica che è magica. E io lo dico, tutti coloro che arrivano in questa Valera dell'Ortica si innamorano dell'atmosfera che c'è, perché ci sono persone di tutte le età che ballano insieme, si divertono in una maniera molto molto bella, leggera, senza
0: sana.
2: Ecco, non mi veniva il termine sana, cioè adesso anche un po' meno, ma tipo fino a qualche anno fa, ma anche ieri sera c'erano delle persone anche avanti magari con l'età che ballano con questi ragazzi di 20-25 e loro contenti perché imparano i passi. Guarda, è una realtà meravigliosa nel cuore di Milano che nessuno mai si aspetterebbe.
0: È vero, io ci sono capitato un paio d'anni fa per caso e sono rimasto veramente a bocca aperta, perché sì, sì, ballano tutti qualsiasi cosa e a tutte le età soprattutto.
2: Bravissimo, esattamente così.
0: Bello, bello davvero. Abbiamo iniziato questa diretta con te con questo boom boom d'amore, un bel Alligalli, una novità dell'estate, una delle prime.
2: Sì, sì, diciamo che le novità dell'estate sono un paio, per il momento mi fermo. Una è un Alligalli, ho voluto fare comunque su qualcosa di molto allegro visto appunto il periodo. Una è un Alligalli che comunque arriva dal Piemonte e sono stata molto contenta di essere stata coinvolta in questo progetto boom boom d'amore, e l'altra invece è una tarantella che poi insomma ho deciso di dare il nome del tour così, la chiamiamo così questa estate pazza.
0: Perché sarà sicuramente un tour pazzesco quello di Daniela Cavanna. Tra l'altro vedo che sarai anche nelle nostre zone, beh, il 9 a Lograto Brescia, il 10 sarai all'Odissea di Spresiano, quindi vicinissima.
2: Esatto.
0: Però prima sarai anche con noi di Radio Sorriso in quel di Rosolina Mare martedì prossimo 7 luglio. E si prospetta una serata incredibile, perché il tempo è dalla nostra parte e tanti tanti amici sono già pronti a raggiungerci in questa serata che sarà sicuramente indimenticabile anche grazie alla tua presenza.
2: Allora, non vedo l'ora.
0: Due parole su questo pazzesco che stiamo per ascoltare.
2: Guarda, pazzesca, è una tarantella molto allegra, molto orecchiabile. Abbiamo cercato di renderla proprio il più orecchiabile possibile. Già la gente al primo ascolto la canta. Pazzesca è un aggettivo, no? Che io uso spesso per dire questa cosa è pazzesca, ma pazzesco come sia successo così. Ed è una canzone che parla delle cose belle della vita, le cose semplici, l'arcobaleno, il sorriso di un bambino, il caffè alla mattina, risvegliarsi magari vicino alla persona amata. Tutto questo è pazzesco, perché a parte il tour che è pazzesco, ma anche il pubblico che mi segue è un pubblico pazzesco che mi regala ogni sera tante emozioni e tanto affetto, e la cosa mi fa immensamente piacere.
0: Fantastico, abbiamo tutti gli ingredienti e la curiosità per ascoltarlo e farlo ascoltare in anteprima anche i nostri ascoltatori, e poi sicuramente insomma ce lo presenterai anche martedì, spero.
2: Sì, infatti ve lo canto anche martedì, e colgo l'occasione per ringraziare i maestri di Casa Musica, Francesco Morettini, Luca Angelosanti, per gli arrangiamenti insomma per questa canzone meravigliosa. Saluto i miei ragazzi che stanno viaggiando nell'altro furgone, perché siamo con due mezzi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Naturalmente saluto anche voi due che insomma mi avete accolto questo pomeriggio così all'ultimo minuto, naturalmente anche Roberto e Cristina, edizioni musicali Novalis, che mi supportano in tutte queste pazzesche passie.
0: Fantastico, Daniela, grazie per essere stata con noi. Buon viaggio e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Grazie mille anche a voi. Buona estate. Ci vediamo martedì sera.
0: Martedì ti aspettiamo. Intanto noi facciamo ascoltare a tutti voi, cari sorrisini, questa bella novità targata Daniela Cavanna, brano che darà il titolo anche al suo tour estivo 2026, perché sarà un tour pazzesco.

Daniela Cavanna con Pazzesco, e questo è il titolo del suo tour 2026, oltre che uno dei suoi ultimi singoli. Ce li siamo ascoltati tutti e due in questa piccola intervista, Boom Boom d'amore e Pazzesco. E salutiamo anche Isabella, che ci scrive un saluto alla mia rossa del corazon, e grazie di, speriamo, spero meglio, scrive, di vederla presto, Isabella la pupattola. Canzone strepitosa, aggiunge. Grazie mille. Nel frattempo vado ad accontentare Walter, che ci aveva richiesto Gedeone e Geremia con Canareggio. Saluto anche Tony D'Asolo, che invece ci richiede Roberto Tagliani con Il Vecchio e il Cane. Siete su Radio Sorriso in compagnia di Iris, 0423 736 680, oppure 0423 736 681, oppure scrivendo e messaggiando al 345 48 45 663. Gedeone e Geremia con Canareggio.

Italiani con il vecchio e il cane su Radio Sorriso. Ricordavi questo appuntamento, l'abbiamo ricordato prima anche con Daniela Cavanna, di martedì 7 luglio che ritorna Balliamoci Sopra, Rosolina Male, Piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su pista d'acciaio con noi di Radio Sorriso, ci sarà il nostro direttore Alex a suonare con voi con l'animazione mia e di Max, e poi arriveranno anche i super ospiti della serata, perché ci sarà Giusy Mercury che tra l'altro presenterà proprio insieme ad Alex, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Veronica Cuneo, Daniela Cavanna che abbiamo sentito, Marco Ignagara. Quindi il Balliamoci Sopra, segnatevelo, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso gratuito e ripeto si balla su pista in acciaio. Si continua con la musica, tra pochissimo arriverà anche Giovannino a tenervi compagnia. Andiamo con il poeta romagnolo Marco Tagliavini.

0: Marco Tagliavini con il poeta romagnolo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi saluto, vi lascio in compagnia di Giovannino.
1: Ma quindi sei tornata?
0: Ma sono tornata, sì.
1: Allora vado via io.
0: Basta. No, ma vengo, vengo, mica giusta sta cosa però.
1: Cioè torni tu, vado
0: dopo
1: via.
0: Dopo sarebbero gli ascoltatori, perché dicono che io e te non siamo mai assieme.
1: Ma perché questo è il
0: dobbiamo
1: gioco.
0: Andare il prossimo anno in vacanza insieme.
1: Ma sai che mi sa che il prossimo anno
0: facciamo
1: ora, tu
0: così?
1: Tu scherzi, ma mi sa che il prossimo anno potrebbe essere che... Perché
0: No.
1: Che io devo andare a Roma il prossimo anno.
0: No, vabbè, capito, vai a Roma in un altro periodo, non è il periodo quando ci sono i concerti.
1: Ma devo
0: di Vasco.
1: Andare a vedere anche un concerto.
0: A Di Vasco?
1: Anche... Sì. Quindi siamo. Sì. Beh, una sera, non... però. Aspetta,
0: no. Lunedì sei qui, vero?
1: Lunedì sono qua.
0: Sei qui fino alle 3 del pomeriggio, vero?
1: Vabbè, se vuoi fino alle 3.
0: No, sei qui fino alle 3.
1: Perché?
0: Tu sei qui fino alle 3 lunedì.
1: Sì,
0: confermami, l'hai detto in diretta, quindi non puoi cambiare idea. Beh, lo diciamo anche a Gianna. Gianna è qui fino alle 15.
1: Non ti sta ascoltando questo.
0: Non importa, ma io lo dico a te. Lunedì sei qui anche, non solo fino a mezzogiorno, sei qui di più.
1: Sì.
0: Bene, mi fa piacere. Ma lo scoprirai lunedì.
1: Tornata è strana, lo dico. Quanto strana la Iris.
0: Tornerei in vacanza volentieri, te lo dico.
1: Lo so, immagino.
0: Vabbè,
1: tutta
0: dai.
1: Abbronzata, tutta.
0: Tutta abbronzata,
1: beh,
0: un pochettino, dai, sì, un pochettino, sì. Un po' di colore l'ho preso. Va bene, vi lascio in compagnia di Giovannino, che sarà con noi anche lunedì.
1: Fino
0: e poi
1: alle
0: se
1: 15,
0: andrai in vacanza.
1: No, non fino alle 15.
0: Fino alle, no,
1: no,
0: sai,
1: va,
0: qui.
1: Va fino alle
0: qui, fino,
1: 10, 11.
0: Sì, 11, ok. E poi dopo sarei qui comunque in radio fino alle 15.
1: Va bene, ma perché? Bene.
0: Ma poi te lo spiego.
1: Adesso
0: te lo dico fuori diretta.
1: Va bene, giusto,
0: poi dopo
1: giusto.
0: Se lo vuoi dire dopo lo spieghiamo lunedì agli ascoltatori.
1: Ma lunedì ve lo
0: c'ho l'ansia che sale già.
1: Oddio, che è successo?
0: Lui fa tanto il Vigo, ma lui non sa.
1: Le vacanze?
0: Non penso proprio. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Un bacio per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina dalle 9 alle 12. Ci sei anche tu domani mattina?
1: No, domani no.
0: Io ci provo, magari era qui a farmi compagnia, ma sì che ci sarà anche Giovanni domani mattina, almeno col pensiero ci sarà.
1: Sicuramente col pensiero sì.
2: State ascoltando Un pensiero per voi. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680. Sono le 15 e 5 minuti.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai Wind Tre protetti. A casa tutto bene.
18: Wind Tre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre store per un preventivo gratuito. Wind Tre protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su Wind Tre.

Torniamo col sabato pomeriggio di Radio Sorriso. Buongiorno amici e bentornati sempre qui in diretta con noi. Tre ore in mia compagnia fino alle 18 a tenervi compagnia con quelle che sono le vostre richieste musicali. Quindi 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vi aspetto anche per raccontarmi cosa fate in questo bel pomeriggio mentre siete all'ascolto della radio più giovane che mai. E partiamo con Diego Zamboni e Bella Gioia.

E ci siamo ascoltati i Miniera e i Minatori con la voce di Vittorio e il Canfin, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare subito l'amica che mi ha telefonato allo 0423 736 680, l'amica Dorina di Trieste, che mi richiede La Paloma nella versione di Luca Panama con la voce anche di Roberta. Mi vox La Paloma, e tra poco ti vado ad accontentare, carissima Dorina. Poi vado ad accontentare invece chi mi richiede al nostro numero SMS 345 48 45 663 un bel brano, un brano di Lella Blu, La mia amica di sempre. Allora saluto l'amico Tiziano dalla provincia di Verona, ma intanto La Paloma.

Te vado a salutare con questo brano l'amico Tiziano dalla provincia di Verona e saluto anche Miriam. In questo momento sto preparando le valigie perché oggi parto per Lignano Sabbiadore. Starò una settimana per fare il centro estivo. Baci e buon sabato. Allora, che dire a te, buon sabato e soprattutto buon centro estivo, Miriam. Pensaci, mi raccomando, ma soprattutto divertiti. Si continua con la musica Rida Claudia Scarciafratte con Voglio Te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
3: Cari amiche!
4: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Io aspetto l'estate per le vacanze.
7: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
9: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
8: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Stefano e Clara con questo bel brano dopo i 50 anni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Andreina dalla provincia di Verona con questo bel brano, una bella cumbia dal titolo Sharafe, e l'orchestra è Stefano Albano, Orchestra Annalisa.

Italia con Sai che bevo, sai che fumo, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico Sergio da Spirimbergo che dedica questo brano a Raffaella. Sergio, un grande abbraccio e un saluto, e continuiamo. Arriva una bella mazurka, Beatrice Orrigo, Serena Lofaro con Serenella.

Antonina degli Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, Marco il Clan, e vado a salutare l'amica Franca che ci ascolta dalla Francia, e poi saluto subito invece chi ci richiede il prossimo brano. Buon weekend Radio Sorriso, siamo Andri Gabri, ci fareste ascoltare un brano di Igor Chimetto? Grazie mille, ma certo, vi ho selezionato Prendere o Lasciare, e così chiudiamo la prima ora insieme, ma ne abbiamo altre due.

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Sorriso.
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 16 e un minuto.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
14: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
15: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
14: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sorriso!
20: È il momento di Sotto i riflettori.
21: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi con Un bacin d'amor, sempre qui su Radio Sorriso. Si parte con Sotto i riflettori, due ore in mia compagnia. Allora vi ricordo quelli che sono i numeri per richiedermi i vostri brani preferiti: 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali anche su Telegram logicamente, oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Partiamo subito accontentando chi ci richiede una bella canzone. E allora vado a salutare esattamente chi ci richiede Pietro Galassi con Rapsodia.

sono Giovanni di Castello di Odeo. Vi saluto tutti quanti di Radio Sorriso. Mi piacerebbe sentire l'Una Argentina. Se è possibile, vi ringrazio anticipatamente. Buona serata.

Ricky Renna con Luna Argentina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo avanti, vado a salutare l'amica Rita di Vallese, che dedica a tutti, ma proprio a tutti i sorrisini, questo bel brano, Max De Palma con la voce di Erika, Un pugno nel vento. Subito dopo vado a salutare l'amica Cristina dalla provincia di Vicenza, che ci richiede O Marco Dazzi con La mia canzone. Logicamente, sempre qui sotto i riflettori, Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. We'll be right back.

0: Marco Dazzi con la mia canzone. Vado a salutare l'amica Cristina, che è di Montebelluna, ma in realtà in questo momento è a Lignano Sabbiadoro. Un grande abbraccio, ti abbiamo accontentato proprio prima con il brano Rapsodia di Pietro Galassi. Un grande saluto all'amica Nazarena di Rocca Franca, un abbraccione fortissimo a Gabriele, un bacione forte forte. Poi andiamo a sentire invece chi ci lascia un bel messaggino in segreteria telefonica.
1: Sono Carla da Sant'Angelo di Piove. Ciao. Vorrei ascoltare per piacere Bianchi Cristalli di Franco Pastelli. Grazie.
0: E allora Carla, ti accontento subito con questo bel brano, il maestro Franco Pastelli, Bianchi Cristalli Sereni, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Ketty Orchestra Piva con Sipario, sempre qui su Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Maria Giovanna di Schio e ora vado a salutare invece l'amica Graziella da San Bonifacio, che mi richiede di ascoltare il brano Tic Tac, il maestro Corrado Castellari. Un bel allegro sempre qui su Radio Sorriso, e lei mi scrive: lo dedico a tutti. E allora grazie, anche perché siete tutti anche per me, quindi grazie mille Graziella, un abbraccio, e si continua con la bella musica di Radio Sorriso.

In superfisa con la doccia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e si continua con la musica. Vado a salutare chi mi ha richiesto: Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, con Vorrei incontrarti fra 100 anni.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Alberto Crepaldi con Non posso riposare. Vado a salutare l'amica Giovanna di Porto Tolle con questo bel brano e sentiamo chi mi lascia un bel messaggio in segreteria. Sentiamo. Buongiorno.
1: Ciao, sono Marilena di Oriago.
0: Ciao Marilena.
1: Volevo sentire una canzone di Gianni De, Il sogno della farfalla. Grazie, ciao.
0: Va bene, ti accontentiamo subito. Immediatamente dopo vado a Parma dall'amico Antonio che mi richiede Tiziano Tonelli con Aria Viennese.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
9: Cari amiche.
10: E cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 17:02.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: con Ruggero Scanduzzi e la Barchetta entriamo nella nostra terza ora insieme. Andiamo a salutare gli amici Silvano e Silvana che ci stanno proprio ascoltando sempre qui sotto i riflettori Radio Sorriso con Giovannino, ancora per un'ora a tenervi compagnia con quelle che sono le vostre richieste musicali. E allora partiamo subito perché ci arriva un bel messaggino in segreteria. Sentiamo. Ciao
1: Giovanni. Ciao. Sono Carlo da Conegliano. Ecco, ciao, io Carlo. Vorrei dedicare a mia moglie Rita,
0: sì?
1: Una canzone di Simona 40, L'ottava meraviglia, grazie.
0: Va bene, allora assolutamente ti accontentiamo subito con questo bel brano. Ne approfitto per salutare l'amica Sara di Jesolo, ciao Sara, e un saluto forte anche all'amica Dina di Rodeano Alto. Un abbraccio va ancora all'amico Massimo di Pordenone e all'amica Rosa di Venzone che non riesco ad accontentare, ma se mi rifai un'altra richiesta, ben volentieri.

La voce di Desiree Orchestra, Giancarlo, la Santa Monica Band, i nostri giorni migliori sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Rosa da Venzone che mi scrive così: buon pomeriggio carissimo Giovanni, vorrei ricordare tanto il mio amico Cristiano Miele con un brano che a lui sarebbe piaciuto. Allora ti ho selezionato Serena, proprio di Cristiano Miele. Un caro saluto a Ruth in Florida. Allora un saluto che uniamo anche con i nostri. E poi vado a salutare invece prima chi oggi fa l'anniversario di matrimonio, 28 anni per Gianmarco e esattamente Mirella. Un abbraccio fortissimo a tutte e due, auguri e complimenti per questo bel traguardo. Beh, vi festeggiamo con Sandrino Piva e buon anniversario, che in questo caso va a voi.

Cristiano Miere con Serena, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare ancora l'amica Rosa da Venzone che ci richiedeva proprio un brano di Cristiano, e vado avanti accontentando la richiesta musicale di Viviana da Trieste che mi richiede Lorenzo Pilat con Fiumi di Rose Rosse.

state ascoltando Sotto i riflettori. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica. Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Mister Domenico con Madonna Campagnola. Saluto l'amico Luigi dalla provincia di Verona e vado a salutare anche l'amico Alessio di Caorle. Buon pomeriggio Radio Sorriso. Volevo dedicare la canzone Dillo alla Luna agli amici Rosa, Alessandro, Fiorenza, Bruno, Marzia e Franco, da parte proprio di Alessio. Allora vi accontentiamo subito con le voci di Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, Dillo alla Luna. Subito dopo invece Luca Bergamini con la voce di Novella, Benedetta Primavera, sempre qui su Radio Sorriso, beh, la radio più giovane che mai.

Luca Bergamini, Benedetta Primavera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Antonio che ci segue dalla provincia di Padova e mi richiede un bel tango. Antonio, spero di accontentarti con Luca Zanetti e Rambo Tango.

0: e poi che schianto se tu mi lanci con gran forza nel casquet.
1: Casquet!
2: L'estate di Sorriso è tutta da ballare.

0: Antonio De Castelli con questo bel brano dal titolo Baciami sempre qui su Radio Sorriso. Sono arrivato in fondo perché è arrivato Luca, e quindi se arriva Luca io devo andare via
1: a riportare la luce in fondo al tunnel.
0: No, perché
1: sei arrivato in fondo, hai detto.
0: Ah, in fondo alla trasmissione. che tunnel niente.
1: Buon pomeriggio Giovanni.
0: Come stai, Luca? Tutto bene
1: grazie. Tutto a te?
0: Posto, hai passato dei bei giorni?
1: C'è una settimana tranquilla, lavorativa.
0: Male,
1: tranquilla,
0: però
1: tranquilla.
0: Trovo abbronzato, quindi mi
1: un
0: sa
1: po',
0: che
1: un po',
0: ora,
1: un po',
0: o
1: un
0: nel
1: po'.
0: Tuo lavoro ti abbronzi, ma che sappia io no.
1: No, non è possibile.
0: E quindi
1: divento nero, ma non per la
0: nero per
1: il sole.
0: Le aperture, vabbè, anche noi diventiamo tutti un po' neri in alcuni momenti, ma tu sei abbronzato, quindi
1: un po',
0: o sei stato al mare o sei stato in piscina.
1: No, ma probabilmente un po' anche la reazione della ceretta.
0: Ah, anche quello, guarda che
1: ecco, quindi probabilmente che sia quello. Vabbè, comunque.
0: Va bene, ti lascio qualche dedica, da
1: molto
0: fare.
1: Volentieri.
0: Luca vi accontenterà, e che dire, io vi ringrazio. Luca, fino a che ora sei in onda?
1: Fino alle ore 20, cari sorrisini, io vi aspetto con le vostre richieste musicali, naturalmente, al 345-4845 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423 7366 80, 7366 81.
0: Ma non me ne vado se non vi ricordo una cosa.

0: vuoi fare l'amore.
1: E allora vi ricordiamo io e Luca che martedì 7 luglio dove siamo?
2: Siamo a Rosolina Mare, Sorrisini, al Balliamoci Sopra. Ritorno allo spettacolo di Radio Sorriso a Piazza San Giorgio a partire dalle 20:45.
1: Si balla sulla pista in acciaio sotto le stelle con il nostro direttore Alex, Iris e Massimiliano, ma non solo, perché Balliamoci Sopra vuol dire anche grandi nomi della musica da ballo. E allora iniziamo questa bella lista: Veronica Cuneo,
2: Matteo Tarantino,
1: Diego Zamboni,
2: Giusy Mercury,
1: Marco Ignagara,
2: Daniela Cavanna.
1: E poi il tutto sarà guarnito dalle coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance. La presentazione a chi la affidiamo?
2: La affidiamo ad Alex e Giusy Mercury.
1: E allora vi ricordiamo, Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. E ricordiamo una cosa importante, Luca: inoltre a ballare sulla pista in acciaio,
2: certo,
1: ricordiamo che l'ingresso è gratuito.
2: Assolutamente.
1: Tutti presentissimi.
3: Buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci in pista. Dimentichiamo tutto per almeno 2 ore. Vogliamo divertirci e poi far l'amore.
1: E dopo questo bel momento, dove ricordiamo questo bel evento, io vi devo proprio salutare. Ci ritroviamo lunedì puntuali a partire dalle 8 con A Pieno Ritmo. Vi lascio fino alle 20 con Luca. E guarda cosa ho selezionato.
2: Fatalità.
1: Guarda, sembra
2: proprio
1: fatta apposta. E lo è, infatti.
2: Effettivamente.
1: Un bel valzer dal titolo Luca, la vera Romagna Folk. Un saluto, buon proseguimento. Ciao.

0: avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperta e benedetto bambini e doni. Prevost ha pregato al cimitero dei migranti, definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423-736680.
8: Quando non sono a casa, a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sorriso!
16: È il momento di cocktail di sera.
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E rieccoci in diretta, buonasera Sorrisini, ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese, Marianna Lanteri con Bugiarda, le 18:08 di questo sabato 4 luglio 2026, ben ritrovati carissimi, come state, come state trascorrendo questa bella giornata soleggiata e sufficientemente calda direi, ecco, non esageratamente ma sufficientemente calda, fatemi sapere come sta andando dalle vostre parti, ma soprattutto fatevi sentire con le vostre richieste musicali per piacere o per un compleanno, per un anniversario. Beh, io sono qui per voi fino alle ore 20, ci terremo compagnia con cocktail di sera. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681, e iniziamo subito ad accontentare Federico da Sottomarina che mi scrive: buonasera, vorrei sentire il nuovo brano estivo di Davide e i Ragazzi del Sole, Balla la vita. Un saluto a tutto lo staff di Radio Sorriso. Caro Federico, ti accontento subito con molto piacere e un carissimo saluto anche a te. Questo bel ballo di gruppo, Balla la vita, Davide e i Ragazzi del Sole, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Rossella Ferrari e i Casanova con Il tuo silenzio, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare Rosa da Musile che mi scrive: vorrei dedicare a tutti i sorrisini la canzone Il silenzio di Rossella Ferrari e i Casanova. Grazie, un abbraccio a tutti voi, ciao Luca. Grazie mille Rosa per il tuo messaggio e naturalmente ti ho accontentato con molto molto piacere. Saluto anche Stefano da Pordenone che sta aspettando che la lavatrice finisca di fare il suo ciclo di lavaggio, ma nel frattempo ovviamente è all'ascolto di Radio Sorriso. Un abbraccio Stefano da Pordenone e una buonissima serata, ma soprattutto buon ascolto in nostra compagnia, in compagnia di Radio Sorriso. Continuiamo con un bel moderato, è il momento di Michael Capuano con Soltanto tu.

Polca Italiana, orchestra Paolo Bertoli. È proprio Paolo Bertoli, il fondatore della sua orchestra, oggi compie gli anni. Un talento nato dalla musica da ballo che non smette mai di farci emozionare. Con la fisarmonica tra le mani, dall'età di 7 anni, Paolo ha trasformato la passione in una carriera lunga, più di 30 anni, alla guida appunto della sua orchestra, Paolo Bertoli. Tantissimi auguri Paolo da tutta Radio Sorriso e naturalmente da tutti i sorrisini in ascolto. E vi ricordo, sorrisini, che avete la possibilità di fare gli auguri a Paolo Bertoli proprio nella nostra pagina Facebook, dove trovate un bellissimo post con la foto di Paolo e potete commentare con gli auguri. Lui sicuramente leggerà e sarà molto molto contento di poter rispondervi, anche se lo vorrà. Assolutamente, assolutamente. Auguri, auguri, auguri. Vado a salutare anche degli amici che ci scrivono da Aquisgrana in Germania. Cari saluti a voi da in Italia e in studio. È di nuovo una giornata fantastica con la vostra emittente. Musica fantastica. Giorgio e Mattias, grazie mille carissimi, un abbraccio forte a voi. Buon ascolto. Loro naturalmente ci ascolteranno tramite app o tramite sito internet, ecco, sicuramente non in FM, ma però con l'occasione vi voglio ricordare, sorrisini, sia in Italia che all'estero, che abbiamo una bellissima app, l'app di Radio Sorriso, che è completamente gratuita, dove potete trovare tantissime novità. Soprattutto potete richiedere i biglietti per i vari eventi nella sezione eventi, e soprattutto, oltre che ad ascoltarci, c'è anche la sezione di Sorriso TV, e quindi potete tranquillamente vederci anche nell'app, per cui non avete scusanti. Radio Sorriso la potete ascoltare e vedere ovunque voi siate. Andiamo adesso con una bella begin, Alban, Chiedi aiuto.

0: Orchestra Matteo Tassi, la voce di Margherita con la noia totale, sempre qui su Radio Sorriso. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, mi raccomando, fermi lì e non vi muovete che abbiamo ancora tanta, tanta bella musica delle grandi orchestre italiane da ascoltare tutti insieme.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Sorriso! Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi

0: vivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

E rientriamo in diretta alle 18:39 minuti, sabato 4 luglio 2026, naturalmente a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera alla voce di Luca. Abbiamo ascoltato Pietro Galassi con Mia Rondine e vado a salutare l'amica Flora di Brescia che mi ha richiesto questo brano telefonando allo 0423 736 680. Un abbraccio forte Flora e una buonissima serata. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare lo staff dell'agriturismo al Cippo di Paularo in Carnia che mi scrivono: buonasera Sorrisini, volevamo ascoltare Le 11 ore interpretato dalle Mondine, stanchi ma contenti in questa bella giornata di sole in montagna in compagnia di voi, grazie mille. Ma grazie mille a voi che siete all'ascolto carissimi, naturalmente buon lavoro e vi accontento con molto piacere. Le 11 ore, Le Mondine, questo bel valzer.

Paola Fabiani con Il mondo degli uomini bambini, e vado a salutare Grazia da Verona che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Buona serata Grazia, e davvero grazie per aver richiesto questo brano, davvero molto molto bello. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Gabri di Vallà, che è rientrata da una giornata in piscina, si è fatta una bella doccia e adesso è pronta per la serata. Non mi ha detto se va a ballare o no questa sera, ma secondo me una scappatina in qualche sala da ballo o qualche sagra se la farà sicuramente. Mi richiede un brano di Roberto Polisano e io per te, cara Gabri, ho scelto Buona Suerte. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Sorriso!
8: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 7366 80.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. 0423 7366 80. Radio Sorriso risponde a tutto liscio!

0: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. Mondiale di calcio a Houston, il via Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No! Sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ebbene sì, ebbene sì, sorrisini, balliamoci sopra. E ci sarà anche lei, Daniela Cavanna, che abbiamo appena ascoltato con Mamario, sempre qui su Radio Sorriso. Balliamoci sopra, martedì 7 luglio. Ritorna allo spettacolo di Radio Sorriso a Rosolina Mare, in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su piste in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. Ospiti speciali della serata, beh, tantissimi. Per l'appunto, Daniela Cavanna, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco e Iniagara, con le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio. E vi ricordo, cosa molto importante, che l'ingresso è gratuito, quindi non mancate. E continuiamo con le vostre richieste, i vostri saluti. Vado a salutare Anna di Taggi di Sopra, che mi augura un buon sabato. Buon sabato anche a te, carissima Anna, e un abbraccio forte, forte, forte. E finalmente è arrivato il turno di Luisa. Eccoci qua, Luisa, scusa per l'attesa, ma oggi pomeriggio siete davvero in tanti. Oggi ormai è verso sera, non è più pomeriggio. E Luisa dagli States che mi scrive: buongiorno Radio Sorriso, anch'io dall'America sono sempre in ascolto. Qui oggi è il 4 luglio, festa dei 250 anni di anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. E io, italiana doc, sono sempre con voi. Un abbraccio, grazie che ci siete. Un grande saluto a voi tutti e a tutti gli ascoltatori fuori dall'Italia che ascoltano la nostra Radio Sorriso. Se possibile vorrei ascoltare Italia Mia. Io ho scelto la versione interpretata da Roberta Cappelletti, questo bel valzer. Cara Luisa, io ti abbraccio forte, forte, forte. Ricordo che ci siamo anche conosciuti di persona ed è stato un gran piacere. E per te, naturalmente, ecco il brano richiesto. Italia Mia, Roberta Cappelletti, questo bel valzer. Ciao Luisa!

Gianni Dego con Doris, cielo incantato, e vado a salutare l'amica Rita di Udine. Un abbraccio Rita, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736680. Naturalmente porti i miei saluti anche alla figlia Antonella e all'amica Anita. Saluto anche tre meraviglie che vedo in foto. Nazarena, Gabriele ed Elisabeth. Ma quanto belli siete! Ciao Luca, ti stiamo ascoltando anche da qui, non diciamo da dove. Un abbraccione forte. Ho avuto anche il piacere oggi di sentire Elisabeth ed è stato davvero un gran piacere. Elisabeth, forza, mi raccomando. Vi auguro una buona serata, carissimi, e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E quando dico sempre, è proprio sempre, giusto Nazarena? Una buonissima serata. Saluto anche Rosa da Tolmezzo, da Tumiec, che mi manda una bellissima foto tutta per me. Lei è bella lì insieme alle sue bambole. Mi dice: ho sentito la tua bellissima voce, dolcissimo Luca, e naturalmente eccomi qua. Grazie mille Rosa, e tanti baci anche a te. Salutami la meravigliosa Tolmezzo, assolutamente. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado un po' veloce perché siete veramente in tanti oggi, e questo mi fa davvero molto piacere. Sono Elena e sono in viaggio per Rimini e volevo chiedere se potevo ascoltare il brano di Manuel Malanotte, Margarita, e naturalmente io ti accontento con molto piacere. Così mi carico per i campionati italiani che ho domani. Grazie mille. Beh, fammi sapere Elena di che campionati italiani ti riferisci, ecco, che sono un po' curioso. Ma intanto tutta per te Margarita, Manuel Malanotte, e soprattutto buon viaggio e in bocca al lupo per i campionati.

Cristian Patarini, Occhi Alpini, e vado a salutare l'amica Chiara da Treviso che aveva il piacere di ascoltare questo brano, e naturalmente un saluto, un caro saluto a tutti gli alpini in ascolto. E continuiamo adesso con una bella baciata, vado a salutare Maria di Mira che mi ha richiesto A Si Fue, noi lo ascoltiamo nella versione di Ruggero Scandiuzzi, e noi Sorrisini ci risentiamo poi tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso
2: Radio Sorriso 0423 736680.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le voci di Stefani e Valentina, Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Lara da Trieste che mi scrive: buona serata Luca. E tornando dal mare ho incontrato una mia amica Viviana con sua figlia Sabrina. Ascoltavano Radio Sorriso. Molto molto bene, Lara. Ecco, fai i complimenti a Sabrina e Viviana che ascoltano Radio Sorriso. Mi raccomando, sorrisini, dite a tutti di ascoltare sempre solo Radio Sorriso. E niente, volevo fare tanti auguri di buon compleanno, essendo lei nata il 4 luglio 2004, quindi appunto la figlia Sabrina. Buon compleanno e tanti saluti ad entrambe. Auguri anche da parte nostra, cara Sabrina. Buon compleanno davvero. E naturalmente un saluto a te, Lara, e un saluto anche all'amica e mamma Viviana. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Katia da Porto Gruaro che voleva ascoltare un medley di Sabrina Salvestrin, e io ho scelto per te una bella dance, Marina Trullo, La Cucaraccia. Ciao Katia.

La Vespa, Alex ODJ, il nostro direttore, e tutti in Vespa, per chi ce l'ha naturalmente. Giovedì 23 luglio andiamo a ballare al Sorriso in piazza a Jesolo, in piazza Torino, perché l'estate continua ed è tutta da ballare con noi di Radio Sorriso. Giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino e i ballerini Prestige di Vigo d'Ardere. Naturalmente l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo giovedì 23 luglio dalle ore 21 a Jesolo in piazza Torino. Mi raccomando, sorrisini, non mancate. Saluto Miriam che mi ha mandato un audio molto molto disturbato effettivamente, quindi non lo posso mandare in diretta, ma naturalmente ti saluto, ti auguro un buon centro estivo a Lignano, cara Miriam, e grazie per aver comunque pensato a me, grazie per i saluti, un abbraccio forte forte forte. Andiamo adesso con un bel tango, Sensualidad, da San Liscio 2026, Alex Villani, e subito dopo ci ascolteremo Regina dell'Amore, Roberto Tagliani e Giuseppe Spinelli con una bella cumbia. Per quel che mi riguarda è tutto, cari sorrisini, io vi saluto, vi auguro una buona cena, una buona serata e ci risentiamo domani a partire dalle ore 17 con un settimo tramonto. Subito dopo di me Elisa e poi la replica di Sorriso Grandi Firme con il nostro direttore Alex. Sensualidad, questo tango, Alex Villani. Ciao sorrisini, e come sempre mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 20 e 0 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sulle nostre zone nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie schiarite con solo nubi note di passaggio. Clima che sarà già molto mite nelle ore notturne e anche nelle prime ore di domani, con minime intorno ai 24-26 gradi. Per quanto riguarda le massime, i valori appunto per la giornata di domenica raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi, quindi tenderanno ad aumentare su alcune zone, tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia benessere, presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Ciao a tutti quanti da Elisa, mettetevi comodi come sempre, sedetevi sul divano, su una sedia e godetevi lo spettacolo, il film di cui parliamo. Ed è un film molto bello, molto romantico, ne stiamo parlando da martedì. Letters to Juliet è uscito nel 2010 ed è questa storia che si sviluppa attorno alla ricerca di questo amore, un amore che è rimasto perduto per lungo tempo. Sophie, che è una giornalista, trova una vecchia lettera all'interno del muro di Giulietta che si trova a Verona e decide di aiutare l'autrice a ritrovare quell'amore giovanile. Questo viaggio diventa anche un percorso personale per la protagonista, un percorso di crescita. Il tema centrale è proprio la forza dei sentimenti, i sentimenti che resistono, l'amore vero, quello autentico. L'ambientazione italiana, lo diciamo, rende tutto più bello, più romantico, più simbolico. Noi abbiamo degli scorci davvero pazzeschi che tutto il mondo ci ammira e ci invidia, e il film mostra come il passato possa ancora influenzare il presente, quindi c'è anche una riflessione sotto questo punto di vista. Il film chiaramente è accompagnato da una colonna sonora, ha ottenuto successo e di questo parleremo nella puntata di oggi.

I grandi successi di Sabrina Salvestrin, tanta voglia di lei, una bellissima cover, un terzinato che ci porta ad aprire la nostra puntata del sabato sera di Zona Cinema. Eccomi qua, buonasera.

Roberta Band con Stella, uno dei grandi successi, una delle grandi hit. Allora, Letters to Juliet, film uscito nel 2010, la colonna sonora è stata composta da Andrea Guerra. Andrea Guerra ha accompagnato tutto il film con questa colonna sonora, con grande delicatezza e maestria. Le musiche sono belle, sono dolci, sono romantiche, sono pensate più che altro per sottolineare il tema emozionale, e ogni brano rafforza, no, i momenti quelli più importanti di tutta la vicenda. La musica crea l'atmosfera, crea questo romanticismo, le scene ambientate in Italia diventano ancora più belle, ancora più suggestive, accompagnate da questa musica, da queste melodie, ed è una colonna sonora che è parte fondamentale, come sempre, di tutto quello che viene girato, di tutto quello che la regia decide di far vedere poi allo spettatore. È un film che ha ottenuto un buon successo, soprattutto tra il pubblico, le donne belle, romantiche. È un film che ogni tanto viene riproposto alla televisione ed è un film che ha un buon seguito. Ma fra poco parliamo di questo, cercando di capire anche cosa ha detto la critica in merito a questo lungometraggio. Prima però un po' di musica, Franca Salerno con Stringimi più forte.

Lucio Pavani con La Mazurka che fa così, Tiziano è colui che ha suonato questo bellissimo brano. Noi stiamo parlando di Letters to Juliet, così chiudiamo e tiriamo un pochino le somme. Abbiamo parlato di tantissimi aspetti, dalla trama alla scelta del cast, ai luoghi in cui è stato girato, tra Verona, la Toscana, insomma luoghi che parlano della nostra bellissima Italia. E abbiamo parlato della colonna sonora. Il film, lo dicevo prima, ha ottenuto un buon successo soprattutto tra il pubblico amante, no, delle commedie romantiche. Noi donne siamo maestre su questo. Le ambientazioni italiane sono state molto apprezzate dagli spettatori, soprattutto quelli internazionali, che hanno detto: ma guarda che bel posto, devo andarci anch'io in vacanza. Però la critica è stata un po' divisa, perché alcuni hanno detto: bello il film, bello, leggero, romantico, dolce. Alcuni hanno detto: un po' prevedibile, però la trama alla fine si sa come finiscono le cose. Ma in realtà il regista non vuole qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso, vuole raccontare una storia bella, una storia d'amore. Letters to Juliet rimane uno di quei film che punta sulle emozioni, punta sull'atmosfera, non è che cerca grandi colpi di scena, grandi cose particolari. È una storia dolce e romantica da guardare anche in una serata d'estate. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata. Io vi auguro un buon proseguimento di serata e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
19: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
19: Solo a luglio, solo da
21: Iperceramica.
22: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Sorriso!
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
24: Certo, le mie mani.
0: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
24: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

0: Sorridere.
1: La musica leggera italiana apre il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato veramente in maniera romantica, magica, un sorriso dentro al pianto, la voce di Alida Ferrarese. Ancora buonasera cari sorrisini e buon inizio di settimana, buon inizio di settimana che ci porterà al mese di luglio, tra l'altro, quindi giugno, olè, è già volato, ahimè. E allora parliamo di questo bel brano che abbiamo appena ascoltato, un sorriso dentro al pianto, con un ricordo speciale a questa artista che abbiamo veramente amato e che ameremo per sempre. Un brano scritto da Francesco Gabbani proprio per Ornella Vanoni. È un successo che è uno degli ultimi appunto di questa grande artista, che poi è stato anche reinterpretato dallo stesso in versione maschile. Un sorriso dentro al pianto, e facciamo anche i complimenti ad Alida Ferrarese per l'ottima interpretazione. Andiamo avanti con Roberto Tagliani, ascolteremo un brano di Diodato del 2020, brano con il quale vinse il Festival di Sanremo. Avrebbe dovuto presentare l'Italia poi all'Eurovision Song Contest 2020, però poi è stato annullato a causa della pandemia. Fai rumore e parla della distanza e del silenzio che possono nascere in una relazione. Il titolo Fai rumore è un invito a rompere quel silenzio, a far sentire la propria presenza e la propria umanità, perché anche un gesto, una parola possono salvare un legame. Diodato ha spiegato che il brano è un invito a far sentire la propria umanità. Noi l'ascoltiamo con Roberto Tagliani, Fai rumore.

0: Stai ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.

Che energia con i Philadelphia, Gabriele Rosita in Alto Mare, anno 1980, dall'album di Loredana Bertè, proprio intitolato così, Loredana Bertè. Il brano è una metafora della libertà, dell'amore e della voglia di vivere senza limiti. La canzone racconta il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine e le convenzioni per affrontare l'ignoto con coraggio, anche se comporta rischi. È un inno alla libertà e alla ricerca di se stessi. Andiamo avanti in maniera un po' più romantica con un successo di Robbie Williams del 1997 come singolo dell'album Live Through a Lens. Stiamo parlando di Angels, che ascolteremo in questa bella versione in italiano con Mauro Levrini. Il brano parla della ricerca di conforto, protezione e speranza nei momenti difficili. Gli angeli possono essere interpretati come persone amate, figure spirituali o una presenza rassicurante che sostiene il protagonista quando si sente solo o fragile. Il messaggio è che anche nei momenti più bui si può trovare forza grazie all'amore e al sostegno ricevuti. In maniera così romantica noi proseguiamo il nostro appuntamento del lunedì di Sorriso, Grandi Firme. Torniamo tra pochissimo.

Bello sentire anche il rumore del mare con questo Mare d'inverno anno 1983 dall'album Jazz proprio della grande Loredana Bertè. Il mare d'inverno è una metafora della solitudine, della malinconia e della riflessione interiore. A differenza del mare estivo, pieno di vita, quello invernale è il silenzio e invita a confrontarsi con i propri sentimenti più profondi. Il brano racconta il desiderio di trovare qualcuno che spezzi quella solitudine e dia un nuovo senso alla propria vita. Chiudiamo con un altro bel moderato che è sempre un riempipista garantito, l'abbiamo ballato anche venerdì scorso al Sorriso in Piazza a San Biagio di Callalta e sto parlando di questo successo del 2024 di Sal Da Vinci, avete già capito, Rossetto e Caffè. Il brano è una dichiarazione d'amore che celebra la bellezza delle piccole cose quotidiane. Il rossetto e il caffè diventano i simboli di una persona amata, capace di rendere speciale ogni momento con la sua presenza. La canzone racconta un amore autentico, intenso e pieno di nostalgia e tenerezza. Chiudiamo così il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme con Roberto Tagliani, Rossetto e Caffè.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sorriso! Radio Sorriso!
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai!
9: Eccoli! Sono i fantastici caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.it

0: quanto sì. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia.
1: Sorriso.
2: Sorriso, grandi firme.
3: Certo, le mie mani ti vorrò.
2: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
3: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
2: In compagnia di Alex.

voce di Elisa Perin con La Notte apre l'appuntamento di Sorriso Grandi Firme in questo venerdì sera 3 di luglio. Sorrisini, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento di Sorriso Grandi Firme, le grandi cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con La Notte, brano di Arisa, presentato al Festival di Sanremo del 2012, dove si è classificato secondo. La notte parla del dolore provocato dalla fine di una relazione. La notte diventa il momento in cui la protagonista resta sola con i propri pensieri, affrontando tristezza, domande senza risposta e nostalgia. Nonostante la sofferenza, il brano lascia intravedere un messaggio di speranza. L'amore e i ricordi possono continuare a vivere anche quando le persone si allontanano. Proseguiamo ancora con la musica leggera italiana, arrivano in California con la voce di Ivano e un brano meraviglioso, Io Vagabondo, anno 1972, uno dei brani più celebri dei Nomadi. Il brano racconta la vita di una persona che sceglie di viaggiare senza una meta fissa, simbolo di libertà, indipendenza e ricerca di sé. Pur non avendo ricchezze materiali, il protagonista trova valore nelle esperienze vissute e continua il suo cammino con speranza. L'ascoltiamo, Io Vagabondo, così facciamo cantare anche voi, cari sorrisini.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

La voce di Paola Fabiani a Sorriso, grandi firme con L'amore si muove, anno 2015, stiamo parlando di un successo dei Ragazzi del Volo, che hanno pubblicato questo brano il 28 agosto di quell'anno. Il brano parla di un amore forte e autentico che supera le difficoltà e continua a crescere. Il messaggio principale è che il vero amore è una forza che cambia le persone, dà speranza e spinge ad andare avanti anche nei momenti più difficili. Aumentiamo un po' il ritmo con Esibizionista, ascolteremo la voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani, con questo successo targato 2025, un successo di Annalisa estratto dall'album Ma io sono fuoco. Il brano racconta una relazione con una persona narcisista, superficiale e manipolatrice. Con ironia e forza, la protagonista prende le distanze da chi cerca solo di mettersi in mostra e sceglie di difendere la propria dignità e indipendenza, trasformando una delusione amorosa in un gesto di grande consapevolezza. L'ascoltiamo con Roberto Tagliani, la voce di Adriana, Esibizionista.

Despacito, Sorriso, grandi firme con Elvis e le Chiare. Ritorniamo insieme a voi per raccontarvi anche questa grande hit del 2017, un tormentone assoluto, un tormentone mondiale. Il brano Despacito parla di un'attrazione, di seduzione e desiderio. Ricordiamo che è appunto stato interpretato da Luis Fonsi con Daddy Yankee. Con questo brano il protagonista vuole conquistare la persona amata con calma, appunto despacito, che significa lentamente in spagnolo, costruendo un rapporto fatto di complicità, romanticismo e passione. Despacito, quanto l'abbiamo cantata e ballata, mamma mia. Chiudiamo il nostro appuntamento di questo venerdì 3 luglio con Spunta la luna dal monte, brano di Pierangelo Bertoli con Ita Zenda. È stata presentata al Festival di Sanremo del 1991. Il brano parla delle radici dell'identità e del legame con la propria terra. Attraverso l'immagine della luna che sorge, esprime il desiderio di non dimenticare le proprie origini e trasmette un messaggio di speranza, appartenenza e continuità tra passato e futuro. Ascoltiamo con la voce di Daniele Tarantino. Con questo io vi saluto, vi ricordo che domani sera, cioè sabato, andrà in onda la replica dei nostri due appuntamenti, e loro non mancate, dalle 21 alle 22. E poi torneremo ancora insieme con tante cover da scoprire proprio lunedì sera, sempre qui con Alex su Radio Sorriso. Sorriso, grandi firme. Ciao sorrisini, adesso spunta la luna dal monte.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 22 e 6 minuti.
1: È il momento di Zona Cinema.

Maria Elisa con 100 chitarre aprono la nostra puntata della nostra settimana di Zona Cinema. Buonasera, buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti? Perché oggi parliamo di un film meraviglioso, un film romantico, un film che ci porta a Verona e parliamo di Letters to Juliet, film bellissimo del 2010 diretto da Gary Winkie e è ambientato principalmente proprio a Verona, la città dell'amore, la città di Romeo e Giulietta, e racconta questa storia d'amore che intreccia passato e presente. È un film che si ispira poi alla tradizione delle lettere indirizzate al Club di Giulietta. Non so se avete mai sentito parlare di questa cosa. Sapete che a Verona si possono inviare le lettere a Giulietta, chiaramente lettere d'amore, e abbiamo le piccole Giuliette, diciamo così, che rispondono ai vari utenti e ne arrivano davvero da tutto quanto il mondo. E proprio indirizzata a Giulietta, questo personaggio della tragedia shakespeariana, che poi è diventato un po' il simbolo dell'amore. Amore affronta temi come il destino, i sentimenti, anche le seconde possibilità, il coraggio di seguire il proprio cuore, come fece Giulietta e come fece Romeo. Insomma, è una storia molto bella, molto romantica. Fra poco vi racconto tutta la trama di Letters to Juliet.

con Afrodite, Letters to Juliet è il film di cui parliamo oggi, un film romantico bello del 2010. La protagonista è Sophie, una giovane giornalista americana che va a Verona con il fidanzato Victor prima del loro matrimonio. Mentre Victor è impegnato con il lavoro, Sophie visita la città e quindi scopre un gruppo che si chiama Segretarie di Giulietta, che è una cosa vera, esiste, eh? Sono queste donne che rispondono alle lettere che sono lasciate dai visitatori nel cortile della casa di Giulietta oppure spedite dagli utenti, perché è possibile anche farlo online. E tra i muri trova una lettera nascosta da oltre 50 anni, scritta da una ragazza inglese che si chiama Claire, che racconta il suo amore per un uomo italiano di nome Lorenzo. E quindi Sophie decide di rispondere a questa lettera, decide di incoraggiare Claire a cercare questo amore perduto, a cercarlo nonostante siano passati tanti anni. Cosa succede? Risponderà Claire? Riceverà questa lettera? Che tipo di vita avrà? Fra poco vi rispondo a tutto questo. Prima però i Mirage con La mia storia con te, a cantare Marta.

Raul Casadei con la canzone del mare. Stiamo parlando di Letters to Juliet. La protagonista, l'abbiamo detto, è Sophie, questa giovane giornalista americana che arriva a Verona, scopre una lettera che è stata inviata 50 anni prima e che è firmata da una certa Claire, che parla dell'amore per il suo Lorenzo, questo uomo italiano. Lei decide di ricongiungere la coppia, di tentare perlomeno. Manda una lettera a Claire e Claire risponde a questa lettera e arriva in Italia insieme al nipote Charlie per ritrovare questo Lorenzo, e quindi i tre iniziano un lungo viaggio attraverso la Toscana, visitano un sacco di uomini con lo stesso nome, con il nome di Lorenzo, e durante il percorso Sophie e Charlie, inizialmente un po' in disaccordo, imparano a conoscersi e in realtà si innamorano, anche se Sophie ha un fidanzato che è Victor, ma è sempre impegnato per lavoro. Alla fine Claire ritrova Lorenzo e dimostrano insieme che il loro amore può resistere al tempo, tanto che si sposano, e Sophie comprende che in realtà la sua relazione con il fidanzato, con Victor, non è quella giusta, e quindi sceglie di seguire il proprio cuore, ritrova Charlie e inizia con lui una storia d'amore meravigliosa. Quindi diciamo che è un film romanticissimo, bellissimo, uno di quelli che piace tanto a noi donne, che ci distende i nervi, ci sentiamo tranquille e rassicurate, che parla di un amore meraviglioso. Quindi film che consiglio, Letters to Juliet, ma parleremo di come è stato realizzato, delle scelte, delle location, di questo viaggio in Italia nelle prossime puntate.

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: È iniziato l'incontro. Calcio destro.
8: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Caldana Europe Travel è lo speciale

Gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Walter Losi con Poema, un bellissimo tango che apre la nostra puntata di questo giovedì sera con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per parlare di questo film, un film molto bello, molto romantico, molto sentito, che si ambienta tra Stati Uniti e Italia, principalmente Verona, teatro della tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. Infatti il film si chiama Letters to Juliet, film romantico del 2010, racconta questa storia d'amore, ma anche questa storia di ricerca personale. Al centro della trama c'è il muro di Giulietta, dove tutte quante le persone lasciano delle lettere d'amore con i loro patemi d'animo. Queste lettere diventano un punto di partenza per un viaggio emotivo, ed è un film che unisce il romanticismo, paesaggi suggestivi chiaramente nella nostra bellissima Italia, perché vanno fino in Toscana, il tema del destino, no? Quella persona che è destinata a te, tu la ritroverai sempre. È una storia che parla anche di seconde possibilità, e quindi in questa puntata andremo a capire come è stato realizzato il film, dalla sceneggiatura, la regia, le ambientazioni, il cast, insomma un sacco di cose. Prima però Giuliano e i Baroni con Una canzone.

Nicola Quercia con Alla Ruggero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Letters to Juliet, la cui sceneggiatura è ispirata a un libro, il libro di Liz and Syl Friedman, adattato poi al cinema, chiaramente, perché è da un libro alla versione cinematografica, ne passa un po'. Gli autori hanno costruito una storia che alterna un po' il presente e il passato, e nel racconto si intrecciano due storie d'amore che sono diverse tra loro ma sono molto collegate. Il film punta sulle emozioni, punta sui paesaggi, punta sull'elemento romantico, sui sentimenti anche, no, dei personaggi, e la struttura narrativa è lineare, è molto semplice, pensata per essere seguita facilmente dallo spettatore, per farsi emozionare facilmente. L'obiettivo è quello proprio di raccontare una storia bella, una storia romantica in un contesto particolare. La regia è stata affidata a Gary Winwick e dà al film un tono leggero, un tono bello, luminoso. Sulla scelta del cast, su altri aspetti ci torno fra pochissimo. Prima però Marco il Clan con Ti voglio bene.

Rumba questa, Bolero d'ombra. Stiamo parlando di questo film, abbiamo detto la sceneggiatura si ispira ad un libro, però chiaramente è pensata per il film, un film bello, un film romantico. La regia dà al film un tono leggero e luminoso, le ambientazioni italiane vengono valorizzate, le immagini sono molto belle, molto suggestive, d'altronde siamo un paese bellissimo. Amanda Seyfried interpreta la protagonista, mentre Sophie è questa giovane donna curiosa, sensibile, che mette in moto tutta questa storia, e Vanessa Redgrave insieme a Franco Nero. Franco Nero interpreta invece la coppia, no, del passato, insieme a Vanessa Redgrave, e quindi i due si ritrovano in due momenti diversi, il momento della giovinezza e il momento dell'età più matura, ma sempre innamorati, c'è grande intensità, e quindi è un racconto tra passato e presente che si mescola. Christopher Egan invece interpreta Charlie, che poi accompagna Sophie in questo viaggio. All'inizio, sapete, c'è un po' di battibecco, ma chi disprezza compra, dice il detto. Infatti alla fine lei si rende conto di essere innamorata follemente di Charlie. Il cast sicuramente è un cast con attori molto conosciuti e rende la storia credibile, coinvolgente, quindi fa il suo. Siamo arrivati alla fine di questo racconto, la prossima puntata parleremo anche della colonna sonora, del successo in successo, abbiamo ancora alcuni aspetti da indagare, quindi io vi aspetto sabato sera a partire dalle ore 20:30. Intanto vi auguro una buona serata, ciao.

piccolo, perché piange? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E se poi andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: State ascoltando Zona Cinema. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 23:06.

I grandi successi di Sabrina Salvestrin, Tanta voglia di lei, una bellissima cover, un terzinato che ci porta ad aprire la nostra puntata del sabato sera di Zona Cinema. Eccomi qua, buonasera a tutti quanti da Elisa. Mettetevi comodi come sempre, sedetevi sul divano, su una sedia e godetevi lo spettacolo, il film di cui parliamo. Ed è un film molto bello, molto romantico, ne stiamo parlando da martedì. Letters to Juliet è uscito nel 2010 ed è questa storia che si sviluppa attorno alla ricerca di questo amore, un amore che è rimasto perduto per lungo tempo. Sophie, che è una giornalista, trova una vecchia lettera all'interno del muro di Giulietta che si trova a Verona e decide di aiutare l'autrice a ritrovare quell'amore giovanile. Questo viaggio diventa anche un percorso personale per la protagonista, un percorso di crescita. Il tema centrale è proprio la forza dei sentimenti, i sentimenti che resistono, l'amore vero, quello autentico. L'ambientazione italiana, lo diciamo, rende tutto più bello, più romantico, più simbolico. Noi abbiamo degli scorci davvero pazzeschi che tutto il mondo ci ammira e ci invidia, e il film mostra come il passato possa ancora influenzare il presente, quindi c'è anche una riflessione sotto questo punto di vista. Il film chiaramente è accompagnato da una colonna sonora, ha ottenuto successo e di questo parleremo nella puntata di oggi.

band con Stella, uno dei grandi successi, una delle grandi hit. Allora, Letters to Juliet, film uscito nel 2010, la colonna sonora è stata composta da Andrea Guerra. Andrea Guerra ha accompagnato tutto il film con questa colonna sonora, con grande delicatezza e maestria. Le musiche sono belle, sono dolci, sono romantiche, sono pensate più che altro per sottolineare il tema emozionale, e ogni brano rafforza, no, i momenti quelli più importanti di tutta la vicenda. La musica crea l'atmosfera, crea questo romanticismo, le scene ambientate in Italia diventano ancora più belle, ancora più suggestive, accompagnate da questa musica, da queste melodie, ed è una colonna sonora che è parte fondamentale, come sempre, di tutto quello che viene girato, di tutto quello che la regia decide di far vedere poi allo spettatore. È un film che ha ottenuto un buon successo, soprattutto tra il pubblico, le donne belle, romantiche. È un film che ogni tanto viene riproposto alla televisione ed è un film che ha un buon seguito. Ma fra poco parliamo di questo, cercando di capire anche cosa ha detto la critica in merito a questo lungometraggio. Prima però un po' di musica. Franca Salerno con Stringimi più forte.

Lucio Pavani con La Mazurka che fa così, Tiziano è colui che ha suonato questo bellissimo brano. Noi stiamo parlando di Letters to Juliet, così chiudiamo e tiriamo un pochino le somme. Abbiamo parlato di tantissimi aspetti, dalla trama alla scelta del cast, ai luoghi in cui è stato girato, tra Verona, la Toscana, insomma luoghi che parlano della nostra bellissima Italia. E abbiamo parlato della colonna sonora. Il film, lo dicevo prima, ha ottenuto un buon successo soprattutto tra il pubblico amante, no, delle commedie romantiche. Noi donne siamo maestre su questo. Le ambientazioni italiane sono state molto apprezzate dagli spettatori, soprattutto quelli internazionali, che hanno detto: ma guarda che bel posto, devo andarci anch'io in vacanza. Però la critica è stata un po' divisa, perché alcuni hanno detto: bello il film, bello, leggero, romantico, dolce. Alcuni hanno detto: un po' prevedibile, però la trama alla fine si sa come finiscono le cose. Ma in realtà il regista non vuole qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso, vuole raccontare una storia bella, una storia d'amore. Letters to Juliet rimane uno di quei film che punta sulle emozioni, punta sull'atmosfera, non è che cerca grandi colpi di scena, grandi cose particolari. È una storia dolce, romantica, da guardare anche in una serata d'estate. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata. Io vi auguro un buon proseguimento di serata e ci risentiamo la prossima.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: No!
8: Sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso.

0: Un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Cena sotto le stelle.
3: Lunco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
6: Ma va, sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: È mezzanotte e 7 minuti.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: Romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: È 1:01.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
0: Più giovane che mai.
3: È 1:59.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.